La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto.

0: Radio Subasio.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non ho è questa prateria. Correre più forte della malinconia.

buongiorno. Sì, c'è qualcosa di diverso questa mattina. Mentre la nostra Vera recupera la voce, io ho trovato un microfono libero e mi sono seduto qui. Benvenuti su Radio Subasio. Buongiorno a tutti da Jonathan.

Era il primo album in studio di Edoardo Bennato, Non farti cadere le braccia, un inizio di carriera strepitoso, ma anche tutto il resto, che ci ha riportato al 1973 con la nostra collection 5 minuti. Buongiorno a tutti voi da Jonathan. Oggi il sole sorgerà alle 5.39, tramonterà alle 20.50 e si festeggia Santa Veronica e anche Sant'Anatolia e anche Santa Letizia. Trovate tutti su 3 calendari diversi che ho qua sotto e così abbiamo festeggiato questi onomastici. Facciamo tanti auguri a chi porta questi nomi, Veronica, Letizia, immagino in modo particolare. A voi buon onomastico, buon ascolto con Radio Subasio, con la musica più bella che va avanti in questo giovedì mattina in cui saremo insieme. C'è Serena Brancale. C'è un...

non ci penso più. Radio Subasio.

Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita su Radio Subasio alle 5:16 minuti. Buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan, buongiorno anche a Sabrina di Ravenna che ci ha dato il suo cenno di vita, sì, perché cercasi segnali di vita umana quest'ora. Se state ricevendo questo messaggio, fatevi sentire al 348 075 80 60, così ci diamo il buongiorno e lo diamo a chi è già partito, a chi sta preparando il caffè, a chi sta affrontando un'altra giornata, a chi la sta finendo questa giornata. Cercate di arrivare più veloci della luce, ovvero prima del sole che sorgerà, abbiamo detto, tra una ventina di minuti, quindi vi aspettiamo, fate più veloce del sole, così ci diamo il buongiorno insieme, ci prendiamo per mano, ci facciamo forza, che questa giornata deve partire e partirà proprio grazie alla forza di chi è già sveglio, che è il motore della nostra nazione. Annalisa intanto alle 5:17 con Sinceramente su Subasio.

0: Bella il timbro di Radio Subasio grazie ai Goo Goo Dolls dal 1998, li abbiamo ritrovati alle 5:24 minuti, cercasi segnali di vita umana, li abbiamo, c'è qualche voce?
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Buongiorno Radio Subasio, ciao, sono Carla da Civitavecchia, volevo fare un in bocca al lupo e un augurone a Vera di pronta guarigione. Buona giornata a tutti, ciao ciao.
0: Sta recuperando le corde vocali, te la salutiamo, grazie mille davvero, e questo è per noi Animali Notturni.

0: Questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Buongiorno a coloro che si stanno godendo un aspetto positivo delle 5:28 del mattino, l'aria frizzante, finestrini giù, forse qualcuno anche con il braccio fuori. Questa è la canzone giusta, Summer Funk, Francesco Gabbani.

Tree alle 5:34 minuti su Subasio, una di quelle canzoni che quando la senti d'inverno dici: ah, questa è una canzone che ci riscalda e ci porta all'estate, e quando la senti d'estate è una canzone che ci rinfresca, perché insomma a gennaio noi diciamo non ne posso più del freddo, a luglio diciamo non ne posso più del caldo e a ottobre siamo già nostalgici dell'estate. Che bello cambiare tutte queste versioni. Salutiamo un po' di amici: Gianni dalla Valdichiana direzione Viterbo, c'è anche Lucia dal suo bar in piedi

dalle 3 per preparare le brioche, e naturalmente tutti coloro che vogliono darci un cenno di vita possono farlo al 348 075 8060. Scusa se ancora...

0: ovvero Tutti i colori della mia vita, la versione italiana di questo successo di Zucchero, riproposto nel 2008 alle 5:42. L'abbiamo ritrovato su Radio Subasio e io Tutti i colori che ci sta regalando questa alba, questa giornata, ve li dedico soprattutto per chi è in viaggio e se li sta godendo, li vede scorrere fuori dal finestrino. Buongiorno, cerchiamo segnali di vita umana.
1: Eccomi. Eccolo. Buongiorno, Marco da Siena.
0: Ciao Marco.
1: Conducente di linea.
0: Buon lavoro.
1: Direzione Montalcinello, scorta train. Buongiorno a tutti.
0: Ciao, grazie. Salutiamo anche Ario dalla Puglia, direzione Bari. Buongiorno ragazzi, io sto andando al lavoro. Andiamo a svegliare i pazienti. Per benino, mi raccomando, con dolcezza.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Nicolò, Alice, Giulia, Simone e Angelica e stiamo andando in vacanza a Torrevaro, in provincia di Lecce. Ciao Radio Subasio.
0: Buone vacanze ragazzi.
3: Buongiorno Subasio.
0: Buongiorno.
3: Massimiliano da Anzio, direzione lavoro, zona Roma Centro. È giovedì, è rimasto domani e poi sabato e domenica spalmato sul lettino sotto l'ombrellone.
0: Che bellezza.
3: Radio Subasio.

In Negrita con Magnolia su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Tra poco andremo a dare anche uno sguardo alle previsioni del tempo per questa giornata, ma intanto vi regaliamo un'altra perla, un'altra meraviglia, Mahmood e Blanco con Brividi.

0: Here to the Rain su Radio Subasio. Mancano 2 minuti alle 6. Andiamo a dare uno sguardo al meteo di oggi.
1: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Anche nei prossimi giorni e probabilmente per tutta la prossima settimana a dominare nel Mediterraneo e sull'Italia sarà l'anticiclone nordafricano. Questo vuol dire che il caldo non ci mollerà, anzi le temperature gradualmente potrebbero aumentare ulteriormente. Già nei prossimi giorni in Sardegna toccheremo punte vicine ai 40 gradi, ma poi da martedì la prossima settimana le temperature aumenteranno un po' dappertutto. In Sardegna e Sicilia arriveremo anche a sfiorare la soglia dei 45 gradi, punte di 40 gradi attese anche al centro-sud. Al nord il caldo diventerà particolarmente afoso. Intanto nella giornata di oggi il tempo sarà nel complesso soleggiato, attenzione però nelle ore pomeridiane allo sviluppo di temporali di calore sulle zone montuose del centro nord, quindi sia sulle Alpi sia sull'Appennino. Per quanto riguarda il sud e le isole maggiori, tempo decisamente più stabile anche nelle ore pomeridiane. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

Dovremmo chiedere a chi sta nel nord Europa di puntare un po' di ventilatori, di soffiare verso l'Italia. Sarebbe molto gradito. Noi intanto vi regaliamo un'altra collection. Arrivano gli Eurythmics con Sweet Dreams.

Sweet Dreams Are Made of This, gli Eurythmics, Annie Lennox, Davey Stewart alle 6 e 7 minuti. Buongiorno da Jonathan Menzi, questa mattina insieme fino alle 9. Saluto un po' di amici come Annalisa da Spoleto che sta andando a lavorare in ospedale. Saluto anche Antonio che sta facendo la sua passeggiata. Signori, oggi sono passati esattamente 20 anni, era il 2006, quando l'Italia vinceva ai mondiali e tutti si ricordano quella sera lì, dove erano? Vi va di raccontarcelo? 348 075 8060.

Chimica, Cesare Cremonini su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Stiamo ricordando cosa è successo 20 anni fa, che poi è forte sta cosa, no? Perché magari stasera, se vi chiedono cosa avete mangiato a colazione, non ve lo ricordate, però dove eravamo 20 anni fa ce lo ricordiamo tutti, vero? Era la finale dei mondiali di calcio, l'Italia vinse e quindi quel momento lì è rimasto impresso nella nostra memoria. Marco da Perugia dice: Jonathan, io avevo 17 anni e vidi la finale in piazza con mio padre. Al rigore di Grosso lui mi abbracciò fortissimo, cosa mai successa prima. Elisa d'Arezzo invece dice: io ero al matrimonio di mia cugina, gli sposi avevano messo un televisore vicino al buffet, alla fine nessuno guardava più la torta, tutti davanti ai rigori. Ancora oggi diciamo che il vero sì l'ha detto Grosso. E allora 348 075 80 60, è vero? Anche voi magari non ricordate cosa avete mangiato a colazione, ma vi ricordate benissimo dove eravate e con chi eravate 20 anni fa per guardare la finale dei mondiali e l'Italia vincere il campionato del mondo? Vi aspettiamo. Intanto Sabrina Carpenter.

Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection. Subasio per un'ora d'amore. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it.

Dimentica Tiziano Ferro, il nostro cervello è tremendo, si dimentica dove abbiamo messo le chiavi, cosa abbiamo mangiato stamattina, anche perché magari siamo entrati in una stanza, che dovevo fare? Mi succede mai? Però la finale del mondiale, 20 anni dopo, ce l'abbiamo ancora lì, allora continuate a farci sapere dove eravate e con chi eravate al 348 075 80 60. Ero con degli amici, il giorno prima avevo fatto la maturità, mi ricordo ancora che il prof mi disse: ma sei teso? Io risposi: beh, ovvio. E lui mi disse: ma guarda, l'esame è tranquillo. E io risposi: ma no, sono teso veramente per la finale di domani. Ci racconta Nicola con questo suo messaggio arrivato a Radio Subasio. Buongiorno, buon giovedì mattina da Jonathan, Gianni Morandi, Alessandra Moroso.

0: Novità su Radio Subasio, la nuova canzone di Cioffi che dopo averci cantato le farfalle nello stomaco insieme a Noemi, la fase dell'innamoramento, ci racconta un'altra sfaccettatura, quella del tradimento in questa nuova canzone che si chiama Carmela. Radio
1: Subasio. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Simply Red, 6:37 minuti, questa è Radio Subasio, era il 1991, vi ricordate dove eravate, cosa facevate? Dicevo, ma che domande sciocche. Avete ragione, è vero, però se io vi chiedo dove eravate 20 anni fa nel 2006, scommetto che ve lo ricordate. Sentite un po'.
1: Noi eravamo a casa, penso che forse i miei figli, uno di 25 e una di quasi 22, possano essere gli ultimi a dire: mi ricordo, l'Italia ha vinto i mondiali, serata bellissima, serena da Firenze.
0: L'Italia vinceva 20 anni fa i mondiali.
2: Buongiorno Subasiani, stamattina già fa callo, poi con un piacere sentiamo Jonathan Torrisi, che fino a ieri era Jonathan Giurato, e forza per la domenica è Jonathan Menzi. È sempre un piacere ascoltarvi, sono 30 anni che io ascolto questa radio, praticamente da quando sono nato. Macchina, trattore, casa, tutti radio Subasio, e qua è chi si azzarda a salire in macchina.
0: Giusto.
2: E tocca a me la radio, che divento proprio una bestia.
0: Giusto.
2: Una buona giornata a tutti, Omar da Roma.
0: Grazie Omar, sì, vivono un po' di personalità dentro di me. Intanto sono Jonathan Torrisi, ma tra 20 minuti ti annuncio che diventerò Jonathan Giurato. Intanto in tre lingue, tre parole: sorry, scusa, lo siento.

0: perché io questo CD qua mi ricordo di averlo noleggiato. Ma vi ricordate quando si noleggiavano i CD? Era Raff, il battito animale. A proposito di ricordi, c'è chi ha una memoria di ferro.
1: Buongiorno. Allora, io ho una memoria pazzesca per le date, ricorrenze, anniversari di amici, parenti, conoscenti o comunque anche semplici persone che magari mi hanno detto una volta una data e me lo ricorderò per sempre.
0: Per sempre?
1: Per le targhe delle macchine.
0: Targhe?
1: Addirittura vi confesso che quando vado a volte al supermercato, se nel parcheggio vedo qualche macchina con la targa di qualcuno che magari non ho voglia di incontrare, io cambio supermercato. Ciao Caterina.
0: Caterina, tu sei un sistema di videosorveglianza, lasciatelo dire. Su Radio Subasio adesso arriva Alex Warren, questa è Ordinary. They say

0: Basio, chiamo io, chiami tu, alle 6.57 tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. In Bahrain sono risuonate le sirene antiaeree per la seconda notte consecutiva. Rumori di esplosioni anche nel sud dell'Iran, in località nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump dice: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente. Il presidente americano sembrerebbe cercare di ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, dice ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla dell'attentato. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Questo quanto si evince dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus Climate Change Service. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Coboli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A16 Napoli-Canosa si è verificato un incidente allo svincolo di Benevento, raccordo di Benevento. Code sulla 1 diramazione Roma Sud per traffico intenso da Torrenova al grande raccordo anulare, e sul tratto urbano della A24 in colonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Sul raccordo A14 Ascoli-Piceno ci sono rallentamenti per un incidente a Spinetoli in direzione Porto d'Ascoli. Un incidente segnalato anche sulla A14 tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Infine si è verificato un tamponamento a catena sulla statale 33 del Sempione a Baveno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buongiorno, sono Jonathan e sono 50 minuti che non prendo un caffè. Che dite, ce lo prendiamo insieme mentre ci ascoltiamo la collection insieme agli 883 gli anni su Radio Subasio? Buongiorno!

Gli 883 alle 7 e 9 minuti, buongiorno da Jonathan Menzi, siete su Radio Subasio. Adesso sono diventato Jonathan Giurato, come mi avete detto prima che ero Jonathan Torrisi invece, quindi con voi fino alle 9 in sostituzione, sì, del nostro mitico Gianluca, che lunedì torna, dalla prossima settimana si torna alla regolarità di questa fascia oraria su Radio Subasio. Allora, se già avete discusso con la lavatrice che vi ha perso un calzino, se il caffè è uscito acquoso, che ne so, se avete tolto il telefonino dalla carica ma non ha preso la carica e quindi è rimasto al 3%, probabilmente sarà colpa di qualche pianeta, Saturno contro, Mercurio retrogrado, insomma, tra poco scopriremo a chi dare la colpa, perché su Radio Subasio arriva l'oroscopo.

0: Bam Bam Bambina.
1: Subasio e le stelle.
2: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Giornata ideale per fare il punto della situazione finanziaria e, alla luce di un bilancio realistico, valutare se assumerci o meno un onere economico. Contro il sentimento nulla può la ragione. Viviamo l'amore fino in fondo, pur nella sua complessità. Toro. Il clima nella coppia risente della luna quadrata a Plutone in acquario. La passione riprende forza, ma è frenata da una sensazione di incompletezza. Momento di confronto in famiglia. La fiducia in noi stessi vacilla, ma sappiamo su chi e su cosa appoggiarci. Gemelli. Atmosfera dal gusto rilassante in cui tutto va a gonfie vele. Con questa positività gli impegni sono un piacere e non ostacolano il meritato riposo. Carichi di altruismo, sentiamo il desiderio di fare qualcosa che possa far bene concretamente agli altri. Cancro. Oggi ci attende una bella mole di lavoro arretrato, ma con la luna in sestile dal Toro, che ci rende produttivi e diligenti, smaltirlo non ci costa fatica. Gli obblighi familiari richiedono tempo e pazienza. Con dedizione sapremo appianare alcune divergenze. Leone. Come di consueto, la luna in quadratura al nostro segno mette a suo quadro le emozioni, facendo affiorare gelosie e rancori del passato. Uno sguardo lucido e disincantato è ciò che serve per vederci chiaro. Cerchiamo di essere obiettivi. Vergine, nei sentimenti la condivisione funziona sempre e così inauguriamo un percorso comune che porta lontano. Siamo finalmente pronti a un cambio di vita. La condizione economica tende a diventare più solida. Il trigono della luna ci regala una buona notizia. Bilancia, le gioie dell'amore sono condite da un pizzico di fortuna. Non andiamo a letto prima di aver fatto programmi dettagliati per i prossimi giorni. Viviamo l'amicizia in piena libertà. Ogni incontro, anche se fugace, è sempre occasione di crescita. Scorpione. Possibili difficoltà di comunicazione con l'amato e con gli amici, con la luna in opposizione. Se dovesse accadere, manteniamo i nervi saldi. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici, perdiamo letteralmente la testa. Sagittario. Una dolce sensazione di appagamento legata al calore che diamo e riceviamo dagli altri contribuisce a tirar fuori la parte migliore di noi. Dinamiche familiari, lavoro e relazioni affettive filano con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Capricorno. La luna in trigono ci aiuta a scongiurare la monotonia di un giovedì sonnacchioso. Organizziamo una rimpatriata con gli amici da ricordare a lungo. Non tralasciamo di dare spazio alle idee degli altri se non vogliamo andare contro i nostri interessi. Acquario. La luna in quadratura rende lo stato d'animo pericolosamente incline al malumore. Combattiamo questa sensazione a colpi di arte e di spiritualità. Il cielo invita a goderci ciò che teniamo strettamente in mano, piuttosto che rincorrere i sogni impossibili. Finiamo con i pesci. Giornata generosa nei nostri confronti. La luna in sestile dal Toro allevia le tensioni quotidiane e ci regala momenti di tenerezza da vivere in famiglia. Siamo su di giri e abbiamo voglia di sentirci vivi. Un incontro intrigante ci fa riscoprire la gioia di piacere. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Il mio giorno preferito è Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Beh, potrebbe essere il giorno del vostro compleanno. E allora, se avete una persona a cui volete bene e oggi è il suo compleanno, questa è l'occasione giusta. Mandateci un messaggio di testo, scriveteci il suo nome, quanti anni compie, una frase vostra, piccola, insomma, come volete, per festeggiarlo al 348-075-8060. Vi aspettiamo. Tra poco festeggiamo tutti i compleanni che ci inviate adesso al 348-075-8060. Intanto facciamo il nostro giretto tra le città italiane che salutiamo oggi. Le più fresche sono Isernia e Arezzo con 20 gradi, 23 Roma e Reggio Emilia, 24 Alghero e Chieti, 26 Cefalù e Milano.

che cosa c'è, come ci cantava Vasco Rossi? C'è che andiamo a festeggiare un bel po' di amici, un bel po' di compleanni di coloro che oggi 9 luglio spengono le candeline e festeggiano insieme ai loro cari che magari hanno già avuto un pensiero gentile per loro. E allora auguri di buon compleanno a Giorgia di Arezzo, dagli amici Antonia e Liviano. Questo è il primo compleanno che festeggiamo questa mattina su Radio Subasio. Tanti auguri di buon compleanno anche da parte di Rory. Non sei mai troppo vecchi per fissare un nuovo obiettivo e per rincorrere un nuovo sogno. Tanti auguri al mio raggio di sole, dice Rory. Auguri di buon compleanno alla mia amica giraffa, dai che ce l'abbiamo fatta anche stravolte, dice Marina. Tanti cari auguri alla doc di casa, grazie per tutto quello che fai per noi, sei unica, auguroni dalla Big Family. Auguri Sonia per i tuoi, dunque, per i tuoi 50 anni, dunque ce lo mettiamo dopo. Auguri per i suoi 22 invece ad Erika, la nostra Ferri di Todi, da parte della bisnonna Lella, dai nonni, dal papà Mirko, mamma Nadia e la sorella Giada. Buon compleanno a Federica di Paliano. Fede, la tua travolgente solarità è la colonna sonora più bella delle nostre giornate. La tua bellezza illumina ogni momento. Grazie per l'immenso affetto che ci dimostri ogni giorno, da Anna, Donatella, Fabrizio e Giovanni. Tantissimi auguri di buon compleanno ad Astrid di Viareggio per i suoi 17 anni, dai nonni Ugo e Daniela, e tanti auguri a Daniele da Enrico. Ed infine a mio figlio Giancarlo, mia nuora Amelia per il loro 20° anniversario di matrimonio, ci scrive Anna Fiordaliso da Sezze Romano. Tra i personaggi famosi che andiamo a festeggiare oggi, signori, 90 candeline per Lino Banfi, quindi super compleanno per lui, tantissimi auguri. Adriano Panatta, tennista vincitore di tantissimi titoli, tra singolare e doppio, insomma, spegne 76 candeline. Poi festeggiamo anche Tom Hanks, attore Oscar per Philadelphia, Forrest Gump, 70 candeline. E infine Jim Kerr, cantante dei Simple Minds, che andiamo a riascoltare con questo successo del 1985, Don't You?

10, bellissima, alle 7:41 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan a tutti voi. Allora, a me questa cosa delle targhe al supermercato mi ha davvero aperto un mondo, no? Un messaggio che ci è arrivato prima di una nostra ascoltatrice che si ricorda perfino le targhe appunto delle auto, e alza, se al supermercato ne vede parcheggiata una di qualcuno che non vuole salutare, cambia supermercato. Quindi tutti abbiamo una memoria assurda per qualcosa. Magari non ci ricordiamo dove abbiamo messo le chiavi, però ricordiamo una frase detta male da qualcuno nel 2014 e ce la siamo legata al dito. Ricordiamo tutto, giorno, ora, meteo, maglietta. Quindi per voi, per cosa avete una memoria di ferro? Mandateci un messaggio, fatecelo sapere al 348 075 80 60. Le memorie più inutili, inquietanti e geniali a Radio Subasio. Adesso c'è J-Ax.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Vuoi un momento di io, Ligabue, alle 7:56 minuti su Radio Subasio. Buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan. Che vi volevo dire? No, sto scherzando naturalmente, però quante volte ci succede che entriamo nelle stanze e non ci ricordiamo cosa volevamo fare? Però abbiamo una memoria di ferro magari per cose assurde, inutili. Allora vi sto chiedendo proprio questo stamani, di raccontarci per cosa avete una memoria imbattibile.
1: Buongiorno Jonathan, sono Monica. Io mi ricordo di tutto. Targhe delle macchine, prezzi pagati. Non lo faccio apposta, ma mi rimangono in mente. Addirittura anche dei discorsi belli importanti.
0: Aia.
1: Parole esatte, me le ricordo tutte.
0: Giorno e ora.
1: Che dicevo fa? La testa è questa. Ciao.
0: Sono superpoteri questi. Secondo me assolutamente, quindi continuate a farci sapere i vostri al 348 075 80 60.
2: Encore un dimanche qui s'achève, encore un dimanche

0: Porta alle 7:59 minuti e tempo di informazione, le breaking news di TGcom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740. La presidente ad interim Rodriguez ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Vasto incendio in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le fiamme sarebbero partite ieri sera da un container. L'amministrazione consiglia di tenere le finestre chiuse e di non far giocare o sostare i bambini all'aperto nelle vicinanze. Aperta un'inchiesta. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia guidata dalla nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori, cui era sfuggito il piccolo. Inutili soccorsi. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia-Marocco alle 22. Tennis, Sinner, unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Solo belle canzoni. Metti un po'.

0: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Chiusi e Valdichiana in direzione Milano. Rallentamenti per traffico invece sulla A4 tra Nodo di Pero e Milano Est viaggiando verso Trieste. Code per traffico anche sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione Ventimiglia. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano rallentamenti sempre causa traffico tra gli incroci uscita Pomezia Centro, Castelli Romani e Castel Romano Trigoria, procedendo verso l'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Allora, là fuori l'estate ha deciso di fare la prepotente, ma noi la combattiamo con la musica più bella. Mettetevi comodi, siete su Radio Subasio, arrivano i Queen, I Want to Break Free.

0: I Want to Break Free dal 1984, i mitici Queen su Radio Subasio fino alle 9 in compagnia di Jonathan Manzi. Ma adesso uno sguardo alle ricorrenze del giorno, cosa è successo in questo 9 luglio. Partiamo dal 1922, quando Johnny Weissmuller, che poi sarebbe diventato Tarzan al cinema, nuota i 100 metri stile libero sotto il minuto, 58 secondi e 6, praticamente prima ancora di dire io Tarzan già era arrivato dall'altra parte della piscina. Poi nel 1958 in Alaska arriva l'onda più alta mai documentata, più di 500 metri, una montagna d'acqua praticamente. E poi c'è Tyson, 1997, gli sospendono la licenza, gli danno 3 milioni di dollari di multa per quel famoso morso all'orecchio che tutti ricordiamo, era appunto il 9 luglio 1997. Questi i principali fatti più curiosi legati a questa giornata, e questa è la nostra musica. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Bene, ci cantava Ultimo alle 8:19 minuti su Radio Subasio. E basta una canzone a volte per stare bene, quindi richiedetecela, perché tra 10 minuti arriva il Voice Box su Radio Subasio. Sarete voi a scegliere una bella canzone che vi fa stare bene o che vi fa estate, anche se oggi dovete andare a lavorare con dopo aver visto magari le storie di Instagram dei colleghi che invece sono già al mare con i piedi sulla spiaggia. Ecco, c'è una canzone che vi porta fuori dall'ufficio, che vi porta fuori dagli obblighi quotidiani e vi fa proprio estate, vacanza, mare, sole, cuore, eccetera, eccetera? 348 075 8060, richiedetela adesso con un vocale e tra poco sarà in onda su Radio Subasio.

0: Benvenuti in paradiso, Antonello Venditti su Radio Subasi, 8 e 27 minuti. Questa mattina stiamo parlando della vostra memoria di ferro, cioè magari poi ci dimentichiamo una riunione importante o di fare una telefonata, però per alcune cose, a volte anche inutili, ci abbiamo una memoria insomma di ferro e ci ricordiamo di tutto, di più. Sentiamo.
1: Io mi ricordo praticamente tutti i nomi di tutti i miei compagni delle elementari, delle medie e delle superiori, le targhe delle auto che abbiamo avuto in famiglia, e non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera.
0: Ecco, vedi?
2: Ciao. Ciao Jonathan, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io invece... no, niente, me l'ho scordato.
0: Ecco, te pareva, lo sapevo che andava a finire così. Allora, 348 075 8060, Sal da Vinci.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Lea da Milano e rispondo all'appello di Jonathan sulla canzone che mi fa pensare al mare, e non credo che ci sia una canzone migliore di In alto mare di Loredana Bertè. Ciao, grazie e buona giornata a tutti.

che ci ha richiesto questa canzone di Loredana Bertè, In alto mare, con un pensiero speciale a tutti coloro che sono davvero in alto mare in questo momento. Penso a chi è bloccato nel traffico, a chi è in ritardo. Coraggio, siete su Radio Subasio, c'è la nostra musica che fa passare sempre tutto. È una cura meravigliosa. C'è Irama adesso con Cabana.

0: Jonathan, tutti voi, questa è Radio Subasio. Un po' di amici da salutare: Caterina da San Felice Circeo, Ale dice oggi è una giornata nuvolosa a Pineto, quindi una bella camminata in spiaggia con Lillotto, che è il suo cagnolone, ci ha mandato anche la foto, bello bello bello. Ciao Radio Subasio, sono Laura da Torino, io ho una memoria veramente labile, non ricordo nulla, però dice ricordo perfettamente invece le date di nascita e quindi i compleanni di amici e parenti.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Gianni da Porto Ercole.
0: Ciao Gianni.
1: Faccio il lavoro come guardiano a Cala del Gesso, una delle cale più belle del Monte Argentario. Invito tutti a venirla a vedere perché è veramente spettacolare. E volevo solo salutarvi, vi mando un abbraccio fortissimo a voi che mi tenete sempre compagnia da parte mia e del mio amico a quattro zampe Milo.
0: Ecco un altro cagnolone da salutare allora. Buongiorno da Radio Subasio, arriva Levante, questa è 6.

0: Sei tu, Levante, 8:56 minuti su Radio Subasio.
1: Oui, c'est moi. Buongiorno.
0: Arriva Stefano Pozzovivo, che ha parcheggiato all'ombra, lui è una cosa
1: sempre all'ombra, ma io sono un comodo, quindi poi sai che la reazione
0: sei di quelli
1: sole.
0: Che al semaforo si ferma prima perché c'è l'albero che proietta l'ombra? Magari
1: però
0: molto
1: non
0: prima.
1: Non ci avevo pensato, il riflesso incondizionato. Sì. Cerco l'ombra tutto l'anno all'improvviso.
0: Allora, tra poco arrivi.
1: Vabbè,
0: tu.
1: Tra poco, no, io arrivo praticamente fra 2 minuti.
0: Perfetto.
1: E sono qui pronto a intrattenervi fino alle 13. E quindi io ti saluto, anzi prendo il testimone e tu lo cedi a me.
0: Sì, lasciami un secondo il microfono per dire che torno domani mattina.
1: Bene.
0: E che adesso arrivano le breaking news di TGCom 24. Ciao Stefano, ciao a tutti, a domani.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Circolazione ferroviaria in tilt in Calabria. Treni sospesi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni in diversi punti all'infrastruttura provocati da ignoti. Bus sostitutivi e verifiche in corso dei tecnici di RFI al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti 2 ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO chiusosi ieri ad Ankara. Sono oltre 3.800 i morti accertati sinora per il doppio terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno. I feriti 16.740 è l'ultimo aggiornamento. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per gli interventi di ricostruzione. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo riporta il nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Tennis, Sinner unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Coboli ieri è crollato ai quarti, sconfitto in 3-set dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostiuk. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia, Marocco, fischio d'inizio alle 22. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche oggi i protagonisti il sole e il caldo, perché sul nostro paese insisterà l'alta pressione, quindi una mattinata bella, soleggiata in gran parte del paese. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola e lungo le coste del medio e basso versante tirrenico. Isolate acquazzoni temporali bagneranno le Alpi occidentali, l'Appennino centrale e l'Appennino meridionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in ulteriore lieve aumento in gran parte del paese. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

buona mattina a tutti, buon dì dal pozzo, insieme fino alle 13 in questa lunga cavalcata mattutina fatta di canzoni, suoni, emozioni e qualche sogno. Cominciamo molto bene con Renato Zero, Cercami.

Merck e Cremon, Serena Brancale, Partenope e l'estate, ecco l'estate che è foriera di belle canzoni, di tanti ascolti anche e soprattutto qui su Radio Subasio. Beh, ben trovati amici, insieme dalle 9, minuto più, minuto meno, in questa, dicevo prima, cavalcata mattutina fatta di tante canzoni, suoni, emozioni e qualche sogno. E noi cominciamo subito con l'indovina artista e la canzone mostre che insomma ci permette di giocare un po' e vedere quanto siete abili a scoprire chi si nasconde dietro questo sample, questo pezzo di canzone mostrificato appunto dai nostri esperti. Bene, beh, di questo autore posso dirvi che è stato oggetto, ma qui è proprio un gol a porta vuota, è stato oggetto nelle ultime 24 ore di tanta cronaca perché pare che sia stato fatto scendere da un aereo. Boom! Mi fermo. Posso invece dirvi al contrario che è più noto non per questa, per questo episodio, ma per i Sanremo che ha collezionato sempre con belle canzoni, come per esempio la canzone in questione mostrificata. Beh, io credo di avervi messo già sulla buona strada a Cipicchia. E allora proviamo a vedere se siete bravi e in che misura a indovinare l'artista mostrificato e la sua canzone al 348 075 80 60.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi, accendere la radio e sintonizzarla su Radio Subasio, esattamente come ha fatto il nostro Nunzio che ci segue da Roma. Buongiorno Nunzio.
1: Ciao Stefano, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Mi sembra di capire che sei immerso nel traffico e stai andando verso il tuo luogo di lavoro?
1: No, sto andando a prendere mia figlia.
0: Ah, che bello, bello, bello.
1: Eh sì, la ragione della mia vita.
0: Senti, di cosa ti occupi nella vita, Nunzio?
1: Allora, io sono un dipendente delle forze dell'ordine.
0: Bene, bene.
1: Sì, lavoro a Roma, però oggi è il giorno che devo stare con mia figlia e la porterò un po' al suo parco giochi preferito.
0: Ah, che bello, bene. Allora, ti auguro una splendida mattinata, sarà sicuramente così. Ho dato qualche indizio, ma devo dire che per chi segue la cronaca è Francesco... Ho detto il nome. Diciamo che questo artista, diciamo che nelle ultime 24 ore è balzato agli onori delle cronache per qualche cosa, per un episodio che è ancora tutto da chiarire. Però allora andiamo sul sodo. Come si chiama?
1: Francesco Renga.
0: Ecco, appunto, prima che mi taglino qui perché te l'ho svelato io. La canzone qual è?
1: È Angelo.
0: Bene, e questo l'abbiamo appurato. Beh, pare che insomma sia successo qualcosa di sgradevole durante l'imbarco in un volo. Sono situazioni che naturalmente accadono e noi non sappiamo gli estremi, quindi ci guardiamo molto bene dal commentarlo. Invece io volevo fare qualche domanda a te sulla tua estate. Hai già consumato le ferie, Nunzio?
1: Non ancora, le farò ad agosto con mia figlia e credo che andremo in villaggio in Calabria.
0: Bene, bene, bene. Allora, ti auguro veramente una estate straordinaria, sarà così. Grazie per aver giocato con noi con questo appuntamento, che questa mattina era abbastanza semplice, voglio dire. E allora, a te e alla tua figliola arriva questa canzone con l'augurio di una splendida estate con Radio Subasio. Ciao Nunzio, grazie per aver giocato con noi. Buona mattina, ciao.
1: Ciao, grazie a voi, grazie per la compagnia che ci tenete.

0: solo al buio, Elisa. No, noi lo diciamo apertis verbis, come dicono quelli bravi, che ci piace salutarvi, ci piace interloquire con voi, e il 348 075 8060 è il mezzo più rapido per comunicare con chi vi parla. E allora un po' di saluti in ordine sparso ne ho per Nicola che ci ascolta e ci saluta da Cortona, Giovanna che ci manda i suoi saluti da Positano, ripeto Positano, e poi Gianfranco che ci ascolta e ci saluta dalla Garfagnana, e Cristina che ci ascolta e ci saluta da Firenze. Ma continuate pure, noi siamo qui per questo, mandateci i vostri saluti. Ah, devo salutare anche Daisy che manda delle composizioni molto belle, credo realizzate con l'intelligenza artificiale, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, e noi siamo qui a darne conto anche musicalmente, per esempio con Tananai.
1: Non c'è un amore senza la...

Odio l'amore, ma come si fa? Come si fa? Puro amore, zucchero, sugar, fornaciari. Eppure di odio di ragazze ce n'è tanto, non c'è bisogno che ve lo sottolinei. Ci vorrebbe qualche cosa tipo il perdono come antidoto all'odio. Questa mattina partiremo, a proposito di temi quotidiani, da una recente intervista di Caterina Caselli, che ha parlato del perdono come antidoto all'odio. Sapete che c'è il famoso successo della Caselli, perdono, perdono, già, non dovrebbe passare di moda, eppure pare che sia così. Voi cosa ne pensate? La domanda che vi porrò nella prossima ora è: riuscite a perdonare o vi tenete tutto dentro? E quando avete trovato quasi impossibile perdonare, e poi come siete riusciti a farlo? Di perdono e dintorni tratteremo questa mattina, come ogni giorno, al 348 075 8060.

0: New York dei giornalisti. Ora invece l'informazione torna su Subasio con l'appuntamento delle 10.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Seconda notte di raid statunitensi sull'Iran, colpiti due ponti ferroviari, il primo attacco alle infrastrutture dopo il cessate il fuoco, centrati anche 90 obiettivi militari. Il bilancio è di 14 morti e 70 feriti in due giorni, la risposta di Teheran contro basi americane in Bahrain e in Kuwait. Disagi alle linee ferroviarie in Calabria per danni all'infrastruttura da Battipaglia a Paola, tagliati dei cavi in diversi punti sulla linea tirrenica e sulla tratta ionica. Ferrovie ha reso noto che la circolazione è ora in graduale ripresa. È stato domato l'incendio divampato ieri al deposito Bartolini di Milano. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Non sostare all'aperto, tenere le finestre chiuse e non utilizzare verdura coltivata sul balcone o in orti. La procura ha aperto un'inchiesta. Esplosione in una fabbrica di Casal Bordino in provincia di Chieti. Dalle prime informazioni ci sarebbe una vittima e un'altra persona sarebbe rimasta ferita. Incidente sul lavoro invece nel Fiorentino, un 48enne è morto colpito da un macchinario in un cantiere. Il giugno appena trascorso è stato il mese più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più torrido a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma europeo Copernicus, registrate temperature record sia sulla terra che sul mare. Tennis finisce ai quarti, l'avventura Wimbledon di Cobolli, sconfitto in 3 set dall'inglese Ferry. Fuori anche Paolini, battuta in 2 set dall'ucraina Kostiuk. Mondiali di calcio, stasera al via i quarti con Francia-Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.

In questa collection suoniamo un altro pezzo iconico di David Bowie, quarta traccia e secondo singolo estratto dall'album Hunky Dory, è Life on Mars.

C'è vita su Marte, Life on Mars, David Bowie, da Hanky Dory. Questo album, che peraltro ha una particolarità, come spesso accade nella musica, fu pubblicato nel 71, ma arrivò, nonostante il consenso della critica, al pubblico, al grande pubblico, solo più tardi, circa un anno e mezzo. Infatti a questa canzone si ascrive grosso modo non al 71, all'anno di uscita dell'album, ma al 73, grosso modo. E nella musica accade veramente una sua peculiarità, quella della musica, di sbocciare o far sbocciare successi anche a distanza di tempo dalla prima pubblicazione. Invece adesso io voglio far sbocciare qualche saluto, perché siete in tanti a inviarci saluti, e allora ne ho per Emanuela, che ci ascolta da Porto e Sant'Elpidio, ci ha mandato una foto bellissima, così come Gaetano d'Ancona, che fa i suoi 10 km in riva al mare di Falconara. E poi c'ho degli auguri speciali di buon compleanno a mia nonna Maria, che compie oggi 70 anni, è arrivata con l'aereo da Galatone, provincia di Lecce, per festeggiare con i figli e i nipoti il compleanno. Gli auguri sono firmati Francesco, Serena, Grazia, Matteo, Federico e Vincenzo. Che belli gli auguri per una nonna, proprio belli. Adesso vi regalo anche una novità: Fabio Rovazzi, Aresa, Nino D'Angelo per Costiera Amalfitana.

le vibrazioni. Il tema di oggi, prendiamo spunto da una recente intervista di Caterina Caselli, in cui l'artista ha parlato del perdono come antidoto all'odio che si diffonde spesso in maniera incontrollata anche sui social. Nel 1966 veniva infatti pubblicata la sua bellissima canzone Perdono, e ora, a distanza di 60 anni, l'artista ne ha spiegato il senso nel contesto in cui stiamo vivendo. Il perdono non si pretende, è un dono di chi lo concede, mai un dovere di chi ha subito, ha spiegato la cantante e produttrice discografica modenese. L'impulso immediato non è mai quello di perdonare, poi piano piano senti che dentro si muove qualcosa. Io ci ho messo tanto tempo, ma ho perdonato, mi sono sentita leggera e contenta di me. Beh, questa è l'esperienza di Caterina Caselli. Poi ognuno nel suo vissuto si trova a combattere con se stesso rispetto alla concessione o meno di un perdono, che può essere più o meno leggero a seconda di che cosa bisogna o ci si sente di perdonare. Voi cosa ne pensate? Riuscite a perdonare o vi tenete tutto dentro? Quando avete trovato quasi impossibile perdonare? O come siete riusciti a farlo? E se siete riusciti a farlo, magari dopo più tempo. Ne parleremo a partire dalle 11. Vi chiedo, come ogni mattina, di scaldare i pensieri e di renderceli, se vi va, con la vostra voce al 348 075 80 60.

persone che sanno di essere una cattiva idea, ma che continuano a scegliersi lo stesso. È la storia che racconta la proposta per l'estate 2026 di Baby K e Tuca Macar.

Robbie Williams, che ha sorpreso fan e passanti qualche giorno fa a Siviglia, in Spagna, dove si trovava per un concerto, unendosi all'esibizione di un musicista di strada. Davanti a una folla di curiosi, l'artista britannico ha improvvisato proprio una versione di questa Angels, accompagnato dalla chitarra del basket. Beh, credo un momento che il musicista di strada non dimenticherà mai più.

bisogna tornare fino al 1995 per questa canzone degli Stadio, Ballando al buio, la raffinatezza di alcune scelte autorali di Gaetano Curreri, che di belle canzoni direi se ne intende, sia nello scriverle per se stesso, per il gruppo degli Stadio, sia per gli altri, e ne ha scritte veramente tante e di belle. Sono le 10:54, tra un po', entreremo nella prossima ora, ora in cui ci occuperemo del tema di oggi, il perdono. Perdonare. Voi riuscite a perdonare o vi tenete tutto dentro? Quando avete trovato quasi impossibile perdonare, vi sto chiedendo oggi, e come siete riusciti a farlo? Di perdono e dintorni parleremo quest'oggi al 348 075 80 60.

0: Million Dollar Bill, Whitney Houston. Ora l'informazione che torna con le breaking news di TGCOM 24, quelle delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Seconda notte di raid statunitensi sull'Iran. Colpiti due ponti ferroviari. Il primo attacco alle infrastrutture dopo il cessate il fuoco. Centrati anche 90 obiettivi militari. Il bilancio è di 14 morti e 78 feriti in due giorni. La risposta di Teheran contro basi americane in Bahrain e in Kuwait. Si è concluso ieri il vertice NATO ad Ankara, in Turchia. I leader hanno ribadito il pieno sostegno all'Ucraina e l'impegno al riarmo. Ok di Trump a Zelensky per la produzione di missili Patriot. Dal presidente americano le pagelle sugli alleati. Spagna cattiva, Italia buona. Continua ad aggravarsi il bilancio del doppio terremoto del 24 giugno in Venezuela. 3.811 morti, 16.740 feriti, 6.462 invece le persone estratte vive dalle macerie. La presidente Delcy Rodriguez ha chiesto alla corona britannica la restituzione dell'oro venezuelano custodito nella banca nazionale per destinarlo alla ricostruzione. Esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino di Casal Bordino in provincia di Chieti. Dalle prime informazioni ci sarebbe una vittima e un'altra persona sarebbe rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. Disagi alle linee ferroviarie in Calabria per danni all'infrastruttura da Battipaglia a Paola. Tagliati dei cavi in diversi punti sulla linea tirrenica e sulla tratta ionica. Ferrovie ha reso noto che la circolazione è ora in graduale ripresa. Mondiali di calcio, stasera al via i quarti con Francia-Marocco. Tennis, finisce ai quarti l'avventura Wimbledon di Cobolli, sconfitto in tre set dall'inglese Ferri. Fuori anche Paolini, battuta in due set dall'Ucraina Kostiuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano 2 km di coda per incidente tra Chiusi e Valdichiana, sulla A7 verso Genova 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e l'immissione sulla A10, sulla A14 verso Bologna 3 km di coda per incidente tra Imola e Castel San Pietro, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma 2 km di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla statale 320 di Cascia, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Sant'Anatolia. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Gianna Nannini pubblicò la canzone che arriva nell'84. È una delle canzoni più celebri della cantautrice, con cui vinse peraltro il Festival Bari in quello stesso anno. È Fotoromanza.

0: Quel sorriso in volto modà. Stamattina ci stiamo occupando di una parolina da un peso specifico piuttosto importante: perdono, che è anche una bellissima canzone di Caterina Caselli e proprio un'affermazione di principio di Caterina Caselli. Siamo partiti questa oggi per chiedervi se riuscite a perdonare o vi tenete tutto dentro. Quando avete trovato quasi impossibile perdonare e come siete riusciti a farlo?
1: Simone da Firenze. Stavo ragionando, io ho un rapporto strano con il perdono. La parola perdonare, se uno si fa un torto grosso è difficile, perdonare qualcosa rimane sempre. Diciamo che io metabolizzo col tempo, mi passa e apparentemente torna tutto come prima, però forse qualche cosina rimane sempre. Diciamo così, i rancori portati per tanto tempo alla fine danno più noi a noi stessi, che se poi alla fine uno ce n'ha troppi, vive male. Ma che metabolizzare, non perdonare.
0: Metabolizzare, non perdonare, però. Quindi superare il momento e crearsi un po' una corazza? Forse. E voi perdonate? 348 075 8060.

0: Il Luna Pop di qualcosa di grande, certo, perdonare qualcosa di grande, il tema di oggi, del perdono, quello che stiamo affrontando qui su Radio Subasio. E vi ho chiesto voi cosa ne pensate, riuscite a perdonare o vi tenete tutto dentro? E quando avete trovato quasi impossibile perdonare, vi chiedo, e come siete riusciti a farlo, magari calpestando un po' anche voi stessi, il vostro orgoglio?
1: Ma io nella mia vita non ho mai provato odio e rancore per nessuno. Sarà pure una banalità, una cosa, una scontatezza, una cosa poco credibile, ma è così. È proprio un sentimento che non mi appartiene. Però ho allontanato persone da me, diciamo, che mi potevano recare del male. Quindi mi sono permessa e mi sono presa il lusso di allontanarle. Quello almeno l'ho potuto fare, anche in famiglia. Quindi sto bene così e i rami secchi vanno recisi. Per me sono rami secchi. Per me, e quindi nella mia vita non li voglio, non mi appartengono, non li voglio nemmeno incontrare, quindi nemmeno con lo sguardo. Odiare è un sentimento, penso sia brutto come sentimento, però allontanare sì, penso che quello si possa fare, è una cosa che si possa tranquillamente concedersi. Rosanna da Frattamaggiore, Napoli.
0: Rosanna non fa parte della sua dotazione l'odio, e questo può essere un fatto positivo, allontanare le persone, per così dire, tossiche.
2: Sono Paolo da Salerno. Io penso che il perdono non è una cosa che si possa dare così, perché poi dipende un attimino se diciamo quello che ti hanno fatto è stata una cosa praticamente voluta e quindi con malizia oppure no. Però la verità, io se me ne accorgo che una cosa è stata fatta con malizia, non riesco a perdonare.
0: E voi riuscite a perdonare? 348 075 80 60.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile.

0: Steel Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, in questa mattina in cui stiamo parlando di perdono. Già, il perdono, vi ho chiesto cosa ne pensate, se riuscite a perdonare o vi tenete tutto dentro. E quando avete trovato quasi impossibile perdonare, e come siete riusciti, se ci siete riusciti, a farlo.
1: Patrizia da Roma, sul perdono posso dire soltanto che fa bene a noi, fa bene alla nostra anima, al nostro cuore. Io ho sempre perdonato elaborando la rabbia che si accumula, ecco, come dice il nostro amico di Firenze, metabolizziamo. Sono d'accordo, non serve accumulare, fa male soltanto a noi e non porta da nessuna parte.
0: Metabolizzare la rabbia e il rancore e trasformarlo magari in energia positiva, magari.
2: Sono mai Marco da Raffanano Terme, provincia di Siena. Io di torti, screzie ne ho subiti tanti, e quelli, diciamo, piccoli tra virgolette, col tempo allevia il malessere che ti lasciano e tutto quanto. Ma una persona che non potrò mai perdonare mai è mio ex, per avermi devastato, per avermi rovinato la vita in 5 anni di relazione e avermi lasciato anche un sacco di debiti.
0: Posso capire, il peso specifico della delusione conta, accipicchia se conta.
3: Perdonare è una parola grossa. Se io ricevo un torto, un'azione negativa, quella persona la cancello, nel senso, la cancello dai miei rapporti. Poi non porto odio o risentimento, l'ho cancellata e basta. E magari col tempo dimentico anche il torto subito. Se è una persona di famiglia, la riconduco nell'ambito dei miei rapporti, del mio sentire, quindi riprendo i contatti e penso che questo sia il comportamento migliore. Sono Vittorio da Portici, provincia di Napoli.
0: E voi riuscite a perdonare? 348 075 80 60.

0: Raggio di sole Francesco De Gregori. Ecco, il perdono si può... così, beh, potrebbe essere equivalente a un raggio di sole in una giornata un po' oscura. Già, il perdono. Voi cosa ne pensate? Vi ho chiesto se riuscite a perdonare o vi tenete tutto dentro. E quando avete trovato quasi impossibile perdonare? E come siete riusciti a farlo? Ci avete risposto davvero in tanti.
1: Sono Emma. A distanza di tanti anni ancora non si perdona. Il dolore, la disillusione che agghiaccia il cuore ti resta dentro e cambia. Si cambia veramente.
0: Si cambia veramente e non sempre si può perdonare o si riesce per le vie brevi.
2: Sono Laura, in questo momento da Roma, in realtà nel traffico. Perdonare, sì, è un ovviamente dipende se ne vale veramente la pena. Se una persona a cui tieni, trovi il tempo e il modo di perdonare o magari essere perdonato. Si vive meglio con un sorriso.
0: Si vive meglio con un sorriso, come darle torto.
3: Antonella da Macerata. Io perdono, non ho problemi, ma non dimentico. E alla prima occasione presento sempre sconto. Vivo tranquilla.
0: Era il personaggio di Radici, Kunta Kinte, che non dimenticava.
4: Sono Claudia da Roma. Perdonare quando è possibile perdonare. Certo, da buona cristiana dovrei comunque sempre perdonare, però a volte umanamente è impossibile. Dipende se l'entità dello sgarbo è abbastanza grave, allora a quel punto si mette da parte ma non si dimentica. Dipende dall'entità del danno, dipende da quello.
0: Dipende sempre dall'entità del danno subito.
5: Luciano da Roma. Allora io sono molto incline al perdono adesso, da ragazzo no, e ho avuto problemi con la mia famiglia da quando mi sono separato e penso che il perdono alla fine poi condanna l'altra parte praticamente. Sì, perdono ma non dimentico, chiaramente.
0: Ci si appella anche alla maturità che porta con sé la capacità di ammorbidirsi un po'.
6: Sono Vincenza. Perdonare è una gran fatica, ma quando riesci a farlo liberi te stesso e ti perdoni.
0: Liberi te stesso e ti perdoni. Una frase con cui chiudo quest'oggi è dell'ex modella Yolanda Hadid, che dice: ci vuole una persona forte per chiedere scusa e una persona ancora più forte per perdonare.

0: So Far So Good, Bryan Adams, tempo di informazione, quella che torna su Subasio è quella delle 12.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Tensione tra Stati Uniti e Iran, seconda notte di raid incrociati. Teheran denuncia almeno 14 morti e 78 feriti in due giorni. Il traffico marittimo attraverso Hormuz si è quasi completamente fermato. L'avvertimento dei Pasdaran, lo stretto, si apre con gli accordi iraniani. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Tragedia a Casal Bordino, nel Chietino, dove stamattina si è verificata un'esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino. La deflagrazione ha causato almeno una vittima, mentre un'altra persona è rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria, dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. È terrorismo, l'opinione del ministro Salvini. Incidente sul lavoro stamattina a Sesto Fiorentino, dove un operaio rumeno di 48 anni è morto colpito da un macchinario. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori. Il caldo non dà tregua, l'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione, ma tutto ciò non fa mancare comunque un po' di instabilità, quindi nelle prossime ore temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose del paese e lungo le coste del medio e basso versante tirrenico, con isolati temporali sulle Alpi occidentali, l'Appennino centrale e l'Appennino meridionale. Tempo decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo afoso in ulteriore lieve aumento in gran parte del centro e del sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Secondo i ben informati, John Wayne scrisse la canzone che arriva pensando a una nota presentatrice TV. Risultato? Missing You.

0: Il mio dolore.
1: Destinazione mare, Tiziano Ferro che è in tour in questi giorni. Ieri era a Bari, se non ricordo male, giusto l'8, e credo scenda ancora verso Messina nei prossimi giorni. Lo salutiamo, Tiziano Ferro, impegnatissimo ed effervescente come non mai per questo ennesimo impegno dal vivo. Sono le 12, amici miei, questa è Radio Subasio, le abbiamo superate da 16 minuti e una manciata di secondi. Ritroviamo con piacere anche Noemi.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

quanto amore sei, Eros Ramazzotti, a cui va un grande in bocca al lupo. Radio Subasio in vostra compagnia. Potevano mancare a questo punto i saluti arretrati, questa parentesi pretestuosa per salutare chi ci ascolta, e ce lo fa anche sapere attraverso il 348 075 80 60. Oggi ne ho di saluti per Gianna che ci ascolta, ci saluta da Vinci, siamo in provincia di Firenze. Letizia che ci ascolta, ci saluta da Apecchio, siamo in provincia di Pesaro Urbino. E Vincenza che ci ascolta, ci saluta da Balestrate, siamo in provincia di Palermo. Per tutti, amici miei, ci sono i pinguini tattici nucleari.

Dolce Nera racconta di una generazione anestetizzata dai social, dalla superficialità, dalle relazioni artificiali, ma ancora in cerca di connessione autentica, desiderio e presenza fisica. È

Lisa Stansfield, Real Thing, di recente tornate anche con cose nuove. Sono le 12:44, tra un po' sveleremo anche il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio, affidato questa settimana a Davide Berton, che già vedo, vedo da molto lontano con il suo carico di profumi, perché sapete che insomma è uno che con i profumi ha una certa dimestichezza. Peccato che la radio ancora non abbia questo sviluppo sensoriale, ma forse un giorno ci arriveremo. Nel frattempo, Vasco Rossi. Quello

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: piaci tanto Saif. Saif canta "Tu mi piaci tanto", ma anche tu.
1: Vabbè, sono modi di dire, cerca di, no, di farsi avanti con simpatia ed educazione. Ciao Pozzo, buongiorno.
0: Tu mi facevi i lavoretti?
1: Sì,
0: anch'io.
1: Davvero?
0: Sì, anch'io. Ho fatto il garzone di libreria, pensa.
1: No, io ho fatto
0: per apprezzare il peso della cultura.
1: Ah, libri. Quindi dopo la scuola andavi a lavorare d'estate, nelle librerie.
0: Ricordo soprattutto il peso dei vocabolari. Beh, so dire tutti i tipi di vocabolari, eh?
1: In base al peso?
0: Sì, agli autori, da Otoli a Zangarzà, tutti. Non mi fa fare.
1: E tu appoggi un vocabolario sulla mano e dici questo,
0: sì,
1: è.
0: Quello erano pile da 5-6.
1: Amici, l'avete capito? Oggi si parlerà di lavoretti post scuola, che si fanno e che si fanno soprattutto nel periodo estivo, ma c'è anche chi li porta avanti durante l'anno, mettendo insieme un po' pausa lavoro e studio. Ne parleremo al 348 075 80 60.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd. Saluti e baci dal pozzo, noi ci troviamo domani a partire dalle 9, ancora una volta vi lascio in ottima compagnia con Davide Bertoni il nostro pomeriggio, ma prima l'informazione che torna con l'appuntamento delle 13 e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Devono lasciare Roma entro 72 ore. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma, abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Dopo sei giorni di cerimonie, oggi sepolto Ali Khamenei, la guida suprema uccisa in un raid israelo-americano. A Milano domato il mega incendio nella sede della Bartolini Spedizioni in zona Bovisa, pericolo scoppio per due container di bici elettriche. Il comune avverte, chi abita nel raggio di 500 metri non apra le finestre. Nessun ferito, si attende il report dell'ARPA, i PM indagano. All'indomani dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, con la morte di madre e figlio, in provincia di Chieti salta in aria un'azienda di armi, una vittima. L'incidente alla Sabino di Casal Bordino, operante nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Disagi per i treni in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti, circolazione in lenta ripresa, cavi tagliati sulla Tirrenica tra Longobardo e San Lucido e sulla Ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Si indaga sull'origine dolosa del blocco che stamattina ha paralizzato la regione. L'AFA non concede tregua, temperature oltre i 35 gradi, domani al nord temporali e grandine, per lunedì previsti 43 gradi in Sardegna. L'Europa occidentale ha vissuto il giugno più caldo di sempre, più 3 gradi sopra la media. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda per un incidente tra Arenzano e il bivio per la A26 dei Trafori in direzione Genova. Ripercussioni sulla A26. Il traffico è congestionato tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 Milano-Bologna, code per incidente tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Sulla A30 Caserta-Salerno, segnalato un incidente tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno in direzione Caserta. Sulla A15 Parma-La Spezia, code per un chilometro tra Parma Ovest e Fornovo in direzione La Spezia. Infine, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per un veicolo in panne a Gallarate in direzione della statale 232. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13:08 minuti è il nostro giovedì pomeriggio che inizia, la nostra pausa pranzo. Ciao a tutti amici, buon pomeriggio da Davide Bertone, pronti a stare insieme fino alle 17:00. La collection è di Umberto Tozzi e Raff, Gente di Mare.

7, la collection che ha aperto il nostro pomeriggio insieme, la nostra pausa pranzo. Buona estate a tutti, amici da Davide Bertone. L'estate, si sa, è uno dei periodi preferiti soprattutto dagli studenti, perché uno ha 3 mesi, 2 mesi di vacanze, la possibilità di dedicarsi al tempo libero, uscite con gli amici, eccetera. Niente di tutto questo, a quanto pare, o almeno questo è quello che ci racconta chi si occupa di seguire le tendenze, perché quasi uno studente su due sceglie di rimboccarsi le maniche e iniziare a guadagnare in autonomia facendo qualche lavoretto nel corso dei mesi estivi. Non soltanto, c'è anche poi la categoria di quelli che anche durante il corso dell'anno scolastico alcuni pomeriggi vengono dedicati a delle piccole attività che danno la possibilità di guadagnare qualcosina. Di questo parleremo oggi, scopriremo le vostre esperienze, quali sono i lavoretti che avete fatto in passato, magari durante le vacanze estive. Se in questo momento siete in vacanza, vi state dedicando a qualcosa, ne parleremo tra poco al 348 075 8060. Subito Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

La grande voce di Giorgia, la cura per me su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, quella del giovedì. Amici, buona estate a tutti, lo abbiamo introdotto in apertura della nostra ora insieme. Estate spesso dovrebbe far rima con vacanze, sì, per la maggior parte delle persone sì, ma la cosa che in realtà stupisce è che la tendenza, soprattutto per i ragazzi delle scuole superiori, è che più di uno su due, quindi più della metà, nei mesi estivi ne approfittano per dedicarsi a dei lavoretti, quindi servire i tavoli, babysitter, bagnino, animatore, o ci si inventa qualche altro modo per guadagnare qualcosa. Numeri che parlano abbastanza chiaro, più della metà sceglie di mettersi in gioco e conquistarsi un po' di indipendenza, non soltanto indipendenza economica, ma anche la possibilità di vivere delle esperienze per un periodo lontano da casa, conoscere nuove persone, nuove città, visitare nuovi posti. Giriamo la domanda a voi, lo facciamo come sempre durante la pausa pranzo. I vostri figli quest'estate lavoreranno, lo hanno sempre fatto, oppure voi da giovani siete stati di quelli che si sono dedicati a un lavoretto estivo? E soprattutto, oltre ai soldi, cosa vi ha lasciato quell'esperienza? 348 075 86.

0: Buongiorno Daniele, che male c'è su Radio Subasio? Lavorare durante l'estate, durante le vacanze scolastiche, porta un sacco di vantaggi. All'inizio può dare l'impressione di ma io dovrei riposarmi, perché devo passare luglio, agosto a lavorare? Perché oltre a darti la possibilità di essere indipendente, autonomo su alcune spese, fai un sacco di esperienze, impari un sacco di cose e proprio di questo stiamo parlando oggi. Vi stiamo chiedendo quali sono state le vostre esperienze quando andavate a scuola e quindi se durante le vacanze estive facevate qualche lavoretto o se in questo momento ad esempio voi siete in pausa scolastica e vi state dedicando a qualche lavoro. 348 075 80 60.
1: Ciao Alex da Pisa, io chiaramente avendo fatto la scuola alberghiera da quando ho iniziato la superiore ho sempre fatto il cameriere.
0: Beh, inevitabile.
1: Durante
0: okay.
1: l'anno scolastico, sabato e domenica.
0: Sì.
1: E durante l'estate le stagioni, non andavi a giro, non uscivi la sera.
0: Tutto l'anno?
1: No, ero quasi sempre impegnato, sia la domenica a pranzo, per sabato sera a cena e durante l'estate.
0: Beh.
1: Però questo mi ha portato a girare il mondo, perché tutti i soldini che mi mettevo da parte
0: sì.
1: me li sono spesi nei viaggi.
0: Nei viaggi.
1: Oltre 63 paesi in giro per il mondo e orgoglioso perché mi sono sempre pagato i viaggi da solo.
0: Beh, quando arrivi a 63 comunque inizi a contarli uno per uno e lo dici anche con un certo orgoglio, questo anche merito e non soltanto dei lavoretti estivi ma anche del tipo di scuola e di formazione che hai ricevuto. 348 075 80 60.

0: Gypsy Woman, Crystal Waters su Radio Subasio. Amici, in questa ora, la nostra pausa pranzo del giovedì, ci stiamo occupando di lavoretti estivi, quelli che si fanno nel periodo delle vacanze d'estate. Uno non va a scuola e giugno, luglio o comunque luglio e agosto lo passa facendo dei lavoretti che ti danno sì la possibilità di guadagnare qualcosa, ma anche di fare nuove esperienze, conoscere nuove persone, visitare nuovi posti.
1: Massimo da Roma.
0: Massimo,
1: e
0: ciao.
1: Niente, trovo una cosa assolutamente intelligente e conveniente andare a fare qualche lavoretto d'estate, grazie ai quali io ho imparato a fare un po' l'elettricista, parecchio il meccanico, sono andato a montare tende e adesso in casa, quando c'è da fare qualche cosa, me la faccio da solo, ed è come prendere un secondo stipendio quando risparmi tutti questi bei soldi. Comunque, far imparare anche un mestiere la trovo una cosa assolutamente intelligente. Grazie
0: a te, Massimo. Quindi, non chiamando nessuno per fare dei lavori, alla fine sono tutti i soldi che risparmi. 348 075 8060. Sentiamo le vostre esperienze anche in merito ai lavoretti estivi. C'è anche chi dirà: l'estate è fatta per riposare, a lavorare il lavoro degli studenti e lavorare a scuola da settembre fino alla fine dell'anno, quindi lasciamoli stare.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Luciano Ligabue, Viva dal 1995, in chiusura della nostra pausa pranzo di oggi, tutta dedicata ai lavoretti estivi. Sì, no, quali sono state le vostre esperienze, oppure perché in realtà i ragazzi d'estate vanno lasciati stare, si devono riposare anche loro?
1: Ciao ragazzi, Pasquale da Firenze.
0: Ciao Pasquale, ciao.
1: Allora, io tanti anni fa, alle superiori, sì, quando d'estate si chiudevano le scuole, io facevo l'istituto tecnico commerciale per ragioni dei geometri, avevo, sì, un professore di tecnica bancaria che era proprietario di un albergo, all'epoca giù dalle parti nostre, in provincia di Napoli, sì, e andavano alla grande d'estate i matrimoni. Quindi quando chiudevano le scuole io me ne andavo lì, gli facevo contabilità, quindi facevo un po' di pratica, giustamente, e guadagnavo soldini. Io a 16 anni con i miei soldini andai a comprarmi la prima Vespa 50, colore azzurro. Ciao a tutti, buona estate.
0: Grazie mille, vedi, una bella esperienza, tra l'altro un bel ricordo, l'acquisto del primo motorino, la prima Vespa in questo caso, ricorda anche il colore. Grazie amici per aver condiviso le vostre esperienze insieme a noi. Domani, lo sapete, dalle 13 una nuova pausa pranzo da vivere insieme.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia. Sarà sempre peggio. Teheran conferma. Abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Il Cremlino si augura una rapida soluzione affinché Washington torni a mediare sull'Ucraina. Lo auspica il portavoce Peskov. All'indomani dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, con la morte di madre e figlio, in provincia di Chieti salta in aria un'azienda di armi, una vittima. L'incidente alla Sabino di Casal Bordino, operante nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Disagi per i treni in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti, circolazione in lenta ripresa, cavi tagliati sulla Tirrenica tra Longobardo e San Lucido e sulla Ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Oggi e domani sciopero degli Italo, scattato alle 3, della durata di 23 ore. Parla Carlo Messina, la nostra offerta per Montepaschi è concreta, niente logiche di potere. Così il CEO di Intesa San Paolo sull'OPAS riguardante la banca senese. Offerta rivolta ai suoi azionisti, ha detto, se ne riceveranno una migliore andremo avanti fino a creare valore per i nostri azionisti. Calcio, via alle semifinali dei mondiali, si inizia alle 22, Francia-Marocco a Boston, venerdì Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera, tennis a Wimbledon, vigilia di semifinali del singolare maschile, domani Sinner-Djokovic e Ferit-Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e il Bivio con la 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente nel quale è coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso ci sono oltre 3 chilometri di coda. Per altri due incidenti, questa volta sulla 1 Milano-Napoli, c'è una coda di 1 chilometro tra inizio Complanare e Piacenza Casal Pusterlengo verso Milano e traffico rallentato tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Milano. Tra Orvieto e Attigliano invece è segnalato del fumo a causa di un incendio. Per un incidente sulla 24 Roma Teramo chiuso il tratto tra il Bivio per la tangenziale est della capitale verso via Salaria. Infine lungo la statale 12 della Betone del Brennero sono segnalati materiali dispersi sulla carreggiata all'incrocio fine variante di Ponte Amoriano in direzione Passo del Brennero confine con l'Austria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 14:05 minuti, archiviata la nostra pausa pranzo, il caffè so che alcuni di voi l'hanno già preso, siamo pronti a dare il via al nostro pomeriggio insieme, ripartiamo con i Rockset, dal 91 la collection è Joyride.

Giochi di parole con Laura Pausini. Estate su Radio Subasio nel nostro giovedì pomeriggio insieme. Buona estate a questo punto a tutti da Davide Bertone. Fatemi salutare un po' di amici all'ascolto al 348 075 80 60. Da Firenze ben due persone e probabilmente non si conoscono, sono Marco e Noemi, e poi ancora Raffaele e Simonetta invece da Senigallia. Buon pomeriggio a voi, weekend dietro l'angolo, si respira frizzantezza con The Color, Serena Brancale.

La grande voce di Elisa, l'anima vola su Radio Subasio, 14:22. Amici, buon giovedì pomeriggio a tutti da Davide Bertone. I saluti che stanno arrivando al 348-075-8060 sono sempre tanti, è sempre bello leggere i vostri messaggi. Nicola, Mario all'ascolto in questo momento dalla provincia di Roma. C'è anche Gaia adesso con Bossa Nostra.

0: Radio,
1: Radio Subasio, Subasio.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

L'estate 2026 segna anche il ritorno del duo milanese composto da Tema e Strano. I gemelli diversi ritornano con la loro hit estiva, si intitola Desiderio.

Nirvana con Michelle Branch dal 2002, The Game of Love, una voce incredibile, una chitarra pazzesca. Su Radio Subasio, amici, dalle 15 ritorna l'appuntamento con il Jukebox. Io non vedo l'ora di darvi tutte le informazioni per diventare protagonisti della prossima ora, un appuntamento di ogni giorno della settimana. Siete già in tanti a fare le vostre richieste, tra poco tutte le coordinate per partecipare al Jukebox. Ora Irama, Cabana.

tre cose su Radio Subasio, come tre sono le cose che servono per diventare protagonisti del jukebox della prossima ora, anzi tra pochissimo riparte dalle 15 ogni giorno della settimana, siete voi i protagonisti del jukebox con le vostre canzoni preferite, nome, città e titolo della canzone che volete ascoltare, condividere insieme a noi oppure dedicare a qualcuno. A partire da adesso potete già farvi avanti e richiedere le vostre canzoni preferite, messaggi vocali o di testo al 348 075 80 60. Manca sempre meno, tra poco riparte il jukebox di Radio Subasio.

0: Top on Top, Beyoncé ci porta l'informazione con le breaking news di TGCom 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma. Abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Dopo 6 giorni di cerimonie, oggi la sepoltura di Ali Khamenei, la guida suprema, uccisa in un raid israelo-americano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per 2 addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. A Milano, domato il mega incendio nella sede della Bartolini Spedizioni in zona Bovisa, pericolo scoppio per 2 container di bici elettriche. Il comune avverte, chi abita nel raggio di 500 metri non apra le finestre. Nessun ferito, si attende il report dell'ARPA, i PM indagano. Disagi per i treni in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti, circolazione in lenta ripresa, cavi tagliati sulla Tirrenica tra Longobardo e San Lucido e sulla Ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Oggi e domani sciopero degli Italo, scattato alle 3 di notte, della durata di 23 ore. All'indomani dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, con la morte di madre e figlio, in provincia di Chieti salta in aria un'azienda di armi, una vittima. L'incidente alla Sabino di Casal Bordino, operante nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Lo stipendio medio annuo dei dipendenti è di 27.649 euro. Più occupati, ma salari più bassi e lo smart fa fare più figli. Lo rivela l'INPS. Lavoro discontinuo e crescita dei servizi riducono i contributi, mettendo a rischio le pensioni future. Queste le breaking news di TGCom 24.

Le 15 e 6 minuti, giovedì pomeriggio, comincia anche oggi il nostro appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Buona estate a tutti amici da Davide Bertone. Siete pronti a scegliere le vostre canzoni preferite? Siete pronti a dedicarle a qualcuno? Ma soprattutto siete pronti a riascoltarle poi in onda insieme alla vostra voce? 348 075 8060. A partire da adesso messaggi vocali o di testo con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi, oppure dedicare a qualcuno. L'inizio di oggi, la collection, è doveroso omaggiare un'icona della musica degli anni Ottanta, e non solo. La sua carriera e le sue canzoni hanno attraversato oltre 5 decenni, e lo facciamo attraverso il messaggio di Raffaele e Simonetta da Senigallia. Vorremmo omaggiare per la scomparsa di Bonnie Tyler ascoltando Total Eclipse of the Heart. Questa è la collection che apre il jukebox di oggi.

Clips of the Heart, l'omaggio a Bonnie Tyler. Sono tanti i messaggi che sono arrivati al 348-075-8060 con questa dedica e questa richiesta, appunto, per omaggiare questa grande artista. Amici, continua invece il jukebox di Radio Subasio con le vostre canzoni preferite. Fatemi salutare intanto da Velletri, Francesco all'ascolto in questo momento, e poi ancora Alessia, buon pomeriggio a te. Daniele, ciao, buon pomeriggio anche a te, buona estate. Il brano richiesto da Daniele è quello di Fulminacci, maledetto me.

La grande voce di Shona Spyro, Matilda Lover, su Radio Subasio, nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite. 348 075 8060, messaggini di testo o vocali con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. I saluti vanno anche a Giulia, Rossana, Marianne e Silvia, anche loro all'ascolto in questo momento. E poi Daniele da Prato, mi piacerebbe ascoltare Vasco con La fine del millennio.

0: fine del millennio.
1: Vasco Rossi, la fine del millennio su Radio Subasio. Siamo sempre nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite, non soltanto brani da ascoltare perché è il momento giusto di farlo, o dediche da fare a qualcuno, ma anche dediche da fare a se stessi. Metti caso, è il tuo compleanno, ad esempio oggi è il compleanno di Franci da Wickford in Inghilterra, ci sta ascoltando in questo momento. Oggi è il mio compleanno, tantissimi auguri Franci. Il brano scelto da te e per te è quello di Raf, Sei la più bella del mondo.

1995 per Raff, Sei la più bella del mondo, brano scelto da e per Franci, da Wickford in Inghilterra, che ha deciso di regalarsi un brano del jukebox per il suo compleanno. Amici, 348-075-8060. Ciao, mi chiamo Alberto, potete mettere Cesare Cremonini con Logico? Direi proprio di sì.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Cantare fino alla fine, Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu su Radio Subasio. Siamo nella seconda parte del jukebox di oggi. Spazio alle vostre richieste. Gianni, mi piacerebbe ascoltare il brano di Antonello Venditti, Giulio Cesare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

È sempre bello riascoltare i Tiro Mancino con la descrizione di un attimo, l'estate 2001 su Radio Subasio, e siamo arrivati praticamente in chiusura del nostro appuntamento del Jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite. Lo facciamo con una dedica per Patrizia. Hanno scritto le loro colleghe, le colleghe scrivono: Patrizia oggi compie gli anni e volevamo dedicarle il brano di Cyndi Lauper, Girl Just Want to Have Fun. Tanti auguri Patrizia!

Era l'ultima per oggi, grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox da vivere insieme.

0: E adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma, abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Quasi fermo il transito a Hormuz. Sepolto Ali Khamenei. Mosca critica, Washington arma Kiev ma vuol contribuire alla pace. Per la nuova legge elettorale Salvini apre alle preferenze, tecnici al lavoro, non abbiamo precondizioni, le parole, come fare lo decideranno, per noi conta che chi vince possa governare 5 anni. E sul caos treni così il vice premier, spero non ci siano dietro motivi politici. La paga media annua dei dipendenti è di 27.649 euro, più occupati ma salari più bassi, lo smart fa fare più figli, un dipendente su 7 è straniero, lo rivela INPS. Il lavoro discontinuo riduce i contributi mettendo a rischio gli assegni futuri, dal 95 7 anni e 3 mesi in più per andare in pensione. È morta Bonnie Tyler, indimenticabile interprete di Total Eclipse of the Heart e di It's a Heartache. A maggio il ricovero per un'operazione urgente all'intestino. La cantante gallese, 75 anni, per la sua voce graffiante, veniva definita Rod Stewart al femminile. Calcio, via ai quarti di finale dei mondiali. Si inizia alle 22 a Boston con Francia-Marocco. Venerdì Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 ci sono 12 km di coda all'uscita obbligatoria di Arenzano a causa di un incidente che ha coinvolto un camion. Il mezzo pesante si era ribaltato occupando tutta la carreggiata tra Arenzano e l'allacciamento con la 26 in direzione di Genova. Agli utenti provenienti da Savone diretti verso Genova si consiglia di uscire ad Albisol, di percorrere la strada statale 1 Aurelia verso Genova e rientrare in autostrada Genova-Pra. Per lunghi tragitti percorrere l'A6 verso Torino, quindi l'A21, per poi immettersi in A26 verso Genova. Disagi anche lungo l'Autostole per un altro incidente con code tra il bivio A1 variante Sasso Marconi Nord. Sulla stessa autostrada coda di 6 km per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. Un incendio viene segnalato sulla 13 Bologna-Padova con coda di 3 km tra Altedo e Bologna Interporto. Lungo la 14 Adriatica code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Taranto. Traffico rallentato sulla 16 Napoli Canosa tra Lacedonia e Candela. Lungo la strada statale 73 Senese Aretina, traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria all'incrocio Le Ville verso San Sepolcro statale 3 bis Tiberina. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16:07 minuti, continua il nostro giovedì pomeriggio. È tornata anche Katia Giuliani, bentornata.
1: Eccoci, ben ritrovato Davide. Eccoci. Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao, siamo pronti a giocare, lo faremo anche oggi. Oggi ci diamo alle frasi scritte.
1: Eh sì, oggi vi chiederemo chi.
0: Sì,
1: chi
0: oggi vi faremo aggiornare la frase. La frase su Facebook o su Instagram, esatto. Ok? Ma prima c'è una collection.
1: Che collection? C'è Billy Idol.

0: 1983, Billy Idol, Flash for Fantasy su Radio Subasio. Pronti a giocare?
1: Prontissimi a giocare. Sì. Oggi, come già hai anticipato prima, giochiamo con una frase. Quindi voi dovete dirci chi l'ha scritta, no?
0: Sì, esatto. Chi l'ha scritto? Noi vi diamo così un input.
1: Sì.
0: Ok, ma veramente poche parole. Molto molto belle, molto profonde. Se riuscite a ricordare di chi si tratta, chi l'ha scritto, messaggino.
1: Molte parole che poi hanno anche un significato, perché questa posso dire, posso aggiungere questa,
0: prego.
1: Questa frase, sì. Lui, chi l'ha scritta, l'ha dedicata alla moglie. Perché
0: capito.
1: C'era un motivo.
0: E c'era un motivo.
1: E questa frase è quella roba lì.
0: Prego.
1: Allora,
0: a lei.
1: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale.
0: E qui continua.
1: Puntini.
0: Parola di?
1: Ditecelo voi, 348 075 80 60.
0: Se ci date la risposta giusta, venite in onda con noi e ce la dite lì. C'è Baby K.

0: Zan Zan Zan, gran
1: zan,
0: finale
1: zan, zan, mi piace
0: per Biagio Antonacci. Non vivo più senza te su Radio Subasio. Katia, stiamo giocando con chi l'ha scritto.
1: Con chi l'ha scritto? La frase che abbiamo chiesto di indovinare l'autore è: ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale.
0: Parola di?
2: Ciao, Simona da Bologna. Questa meravigliosa poesia è di Neruda, Pablo Neruda.
0: Pablo Neruda.
2: Un bacio, ciao.
0: Grazie, Simona. No, però.
1: Mi dispiace.
0: No, siamo un po' fuori strada.
1: No, non è, anche se insomma di poesie belle ne ha scritte anche lui.
0: Certo, no, per carità. Però
1: non è questa.
0: Non è questa. Restiamo, diciamo.
1: Restiamo lì. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. Abbiamo anche detto che ha dedicato questa poesia alla moglie, perché la moglie era un po' miope e quindi quando scendeva lui le porgeva.
0: Dici? Che era per quello? Secondo me no.
1: No?
0: Non lo so, non credo.
1: Io la sapevo così, però insomma, vabbè. Era dedicata alla moglie, questo è certo.
0: Amici, 348 075 8060, i vostri messaggi vocali con il vostro nome e la soluzione.

0: C'è Achille Lauro su Radio Subasio. Katia,
1: sì,
0: qua abbiamo giocato con una frase. Com'è? Ho sceso?
1: Ho sceso dandoti il braccio, sì, almeno un milione di scale.
0: Chissà quante scale ci sono a Latere, in provincia di Viterbo, dove c'è Luigi. Ciao Luigi.
1: Luigi, benvenuto.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Ciao. Ma perché ci sono tante scale a Latere? No, dimmelo prima che non vengo,
2: No. Sono alcune.
1: Okay, meno male.
0: Alcune, però da quello che ci racconti, Luigi ci ascolta da Latere in provincia di Viterbo, che io poi ho dato un'occhiata, è un antico borgo medievale, appunto in provincia di Viterbo, giusto? 500 metri d'altitudine, come si sta lì?
2: Si sta benissimo, aria pura e poi diciamo si mangiano i funghi porcini,
1: vedi.
2: I famosi marroni di Latere, insomma.
0: Ah. I famosi marroni di Latere, giustamente. Vedi, beh, Luigi,
1: abbiamo dato più di un motivo per venire lì. Dai.
0: Sì, hai parlato di cibo, hai detto la password giusta per,
1: esatto,
0: per
1: bastava
0: farci
1: quello,
0: venire.
1: Cioè, non è che bastava quello. Non è che...
0: Luigi, che fai nella vita?
2: Nella vita sono pensionato.
0: Pensionato, quindi ti godi le giornate.
1: Cosa
0: la
1: facevi
0: pensione?
1: Prima?
2: Il carabiniere, nell'arma dei carabinieri.
1: Il carabiniere. Ti manca? Ti manca l'arma? Cioè, il lavoro.
2: Ho lavorato per 40 anni.
1: Caspita.
0: Ma poi uno rimane così per tutta la vita, cioè, no? Si sente parte del corpo per tutta la vita.
1: Certo, è vero.
2: Sì. Effettivamente quando succede qualcosa per le strade o nelle case io mi precipito ancora.
1: Ti attivi.
0: A questo spirito di solidarietà, no? Di intervenire, vedi?
1: Beh, a questo punto io saluterei tutte le forze dell'ordine,
0: salutiamo,
1: che, insomma,
0: li salutiamo tutti. Allora Luigi, senti, noi abbiamo dato questa frase, questo input, e sì, ci vuoi dire chi l'ha scritta questa frase?
2: È Eugenio Montale.
0: Eugenio Montale. Bravo
1: Luigi. E tu sai anche perché ha scritto questa frase e a chi l'ha dedicata, cioè sai tutta la storia che c'è dietro.
2: Sì, l'ha dedicata alla moglie, in quanto non vedente, credo, insomma, ecco, non ricordo adesso com'era, sì, comunque non vedente, e lui con lei scendeva le scale dicendo che con quattro occhi si vedevano bene.
0: Meglio di due.
1: Ma è sempre meglio quello, cioè, a prescindere nella vita.
0: In generale. Senti Luigi, vogliamo salutare qualcuno prima di andare?
2: Sì, saluto a mia moglie e naturalmente a tutti quanti voi.
0: Oh, grazie, poi, grazie, dimmi.
2: E poi un ultimo saluto a tutte le uncinettine del mio comune di Latere.
1: Uncinettine?
2: L'uncinetto.
0: Adesso ci spieghi perché si chiamano, sì, così, che cosa fanno.
1: Che carine, uncinettine mi piace.
2: Fanno tutti i lavori di mandara, eccetera, tutto con la lana, lavorato con la lana.
0: Vabbè, ma quanti motivi per venire a Latere. Grazie mille Luigi, è stato un piacere conoscerti. Ciao. Ciao, buona estate. Ciao.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Love Never Felt So Good, Michael Jackson su Radio Subasio, quasi in chiusura della nostra, del nostro pomeriggio insieme. Katia, ce l'abbiamo oggi il fenomeno?
1: Ce l'abbiamo.
0: Sì.
1: Forse non so se è la multata o chi fa. Fatto la multa, non so, questo decidetelo voi, però è un'anatra che è stata multata per la seconda volta perché volava troppo forte, quindi l'autovelox l'ha beccata.
0: È successo in Svizzera, vicino Berna, esatto. Che insomma questo esemplare ha deciso di sfidare il limite dei 30 km orari, non in autostrada, ma in una zona, una strada tipo statale, dove il limite è 30 km orari, scusa, volava a 52 all'ora. Lì anche i ciclisti si fermano per non essere beccati dal radar, dall'autovelox. Peccato che quest'anatra maschio, tra l'altro, non abbia considerato il codice della strada.
1: Poi quello che mi chiedo, questa multa a chi è arrivata? Cioè,
0: credo che non sia arrivata a nessuno. La domanda però è un'altra: come hanno fatto a capire che era un maschio di anatra, secondo te?
1: Non lo so, l'avranno beccata
0: l'autovelox. In genere fotografa la targa.
1: In quel caso lì
0: ha preso un'altra cosa.
1: Esatto.

0: Mondo, Francesco Renga su Radio Subasio. Katia, nel pomeriggio di che cosa si parla?
1: Si parla di estate post maturità, perché dopo la maturità, sai, ci si sente finalmente liberi, finalmente indipendenti in qualche modo, no? E è un periodo quello che simboleggia un po' la libertà. E
0: poi,
1: quindi
0: sì, non è un'estate come tutte le altre.
1: No. E quindi ognuno la festeggia un po' a modo suo, e quindi ci sono i viaggi, no? Per esempio il primo viaggio tra amici per molti, no?
0: Sì.
1: Senza i genitori si prende, si va un po' all'arrembaggio. E voi che cosa ricordate della vostra estate post maturità? Avete fatto un viaggio? Non avete fatto nessun viaggio? Cosa avete fatto? Cosa avete combinato? Magari anche solo una follia in città, perché anche quelle lì, no?
0: Per molti è l'estate quella, quella estate lì, quella
1: l'estate,
0: che poi ti ricorderai per il
1: sempre,
0: resto della tua vita. Ne parlerete insieme a Katia al 348 075 80 60.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Subasio. Chiudiamo così il nostro pomeriggio. Kate, tu continui invece.
1: Sì, ci salutiamo io e te, ma io continuo come sempre. Vi aspetto qui tra poco.
0: Esatto, amici, noi ci risentiamo invece domani a partire dalle 13. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Ciao Katia.
1: Ciao Davide.
0: Ciao a tutti.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Il Cremlino minaccia, reagiremo, e l'ambasciatore convocato alla Farnesina offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di ostacolare seriamente la riapertura dello stretto di Hormuz e avvertono: qualsiasi tentativo di Washington di determinare le rotte marittime provocherà una risposta schiacciante. Droni e missili su Kuwait, Bahrain e Qatar. Trump: l'intesa è finita. A Mashhad l'inumazione di Ali Khamenei, presenti funzionari politici da 45 paesi. Torturò e uccise la moglie in casa a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre del 2024. Oggi la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50 anni, riconosciute le aggravanti per futili motivi e crudeltà. Da Milano arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il tribunale ha inflitto a uno degli eter 4 mesi, pena sospesa e risarcimento di 1.500 euro. Per un altro è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un indennizzo alla Fondazione Memoriale della Shoah. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston, un match ad alta tensione, Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche domani l'alta pressione occuperà stabilmente il nostro paese, quindi una mattinata piena di sole praticamente dappertutto. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale, sempre in prevalenza soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in ulteriore lieve aumento in gran parte d'Italia. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Nel pomeriggio di Radio Subasio siamo partiti anche oggi con il piede giusto, e questo è un po' il periodo anche in cui molti ragazzi vivono o organizzano la loro prima estate post maturità. Che bei ricordi, che bei momenti. Dopo la maturità per molti ragazzi arriva anche il primo vero viaggio, no? Quello con gli amici. Un po' di tempo fa, almeno fino a un po' di tempo fa, il grande classico era l'Interrail. Oggi tra le nuove tendenze, leggevo, ci sono anche itinerari via mare, passando tra più isole, soprattutto quelle della Grecia. Voi che viaggio ricordate dopo la maturità? Dove siete andati? Con chi? Che ricordi avete in generale della vostra estate post maturità? Magari non avete fatto nessun viaggio, ma avete fatto un'altra avventura diversa, o comunque una follia giovanile che avete fatto e che aveva quel che di liberatorio, no? In quell'estate lì. E voi ragazzi di oggi, che avete appena fatto gli esami, state preparando qualche viaggio? Sognate di farne uno? Insomma, ricordi e programmi anche, perché no, dell'estate post maturità. Al 348 075 80 60, nel corso di questa ora approfondiremo su Radio Subasia subito. Ed Sheeran.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Subasio. L'ultima campanella è suonata, gli esami di maturità sono finiti e quindi per molti ragazzi comincia il momento più atteso, e cioè il viaggio con gli amici, no? Una volta il grande classico era l'Interrail, quindi zaino, treni, ostelli, per lo più tappe improvvisate, un po' quell'idea romantica, anche se vogliamo, di attraversare l'Europa con pochi soldi e molta incoscienza, anche direi. Oggi, a quanto pare, tra i giovani prende sempre più piede anche una specie di interferri, cioè viaggi via mare, soprattutto tra le isole greche, saltando da un'isola all'altra tra spiagge, serate, piccoli borghi e avventura. Voi che viaggio ricordate di aver fatto dopo la maturità? Cioè, dove siete andati, con chi siete partiti, che cosa avete combinato, quali follie avete combinato, che ricordi avete in generale della vostra estate post maturità? E voi ragazzi che avete magari appena finito gli esami e magari state preparando qualche viaggio, state organizzando anche solo mentalmente qualcosa, sognate di farne uno, oppure per il momento vi basta solo non vedere più libri, appunti, interrogazioni, per un po' già quello

0: l'estate post maturità, che è un'estate importante, no? Perché segna comunque un passaggio e poi c'è quella sensazione di liberazione, finalmente finito tutto, si parte, si va, spesso e volentieri la prima vacanza tra amici, come dicevamo, un po' all'avventura, no? Perché si parte di solito senza soldi e si va un po' al rimbaggio, diciamo così.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Il mio papà, quando ha fatto la maturità, è andato con un suo amico e ha fatto il giro di tutta la Giamaica praticamente senza soldi. E invece io e il mio papà adesso abbiamo fatto da Bergamo a Reggio Calabria in macchina e adesso stiamo ritornando a casa.
0: Buon viaggio. Beh, Bergamo, Reggio Calabria, se c'è traffico può essere più faticoso che fare il giro della Giamaica, eh? Così a sensazione, lo dico. Okay.
2: Ciao, sono
0: Ciao.
2: Moreno da Vinci.
0: Ciao Moreno.
2: Io la maturità non l'ho fatta, non ho fatto l'esame di maturità, ho fatto l'esame di terza superiore.
0: Ok.
2: E il secondo giorno, dopo che è stato finito l'esame, ho fatto un gran falò di tutti i libri trovati.
0: Ecco.
2: E la stessa sera che si è finito l'esame,
0: sì,
2: con la professoressa ci siamo presi una sbronza esagerata e lei col suo marito è rimasta incinta.
0: Ah, col suo marito, però mi era presa un attimo paura, però ognuno ha il suo modo di festeggiare la fine degli esami di maturità. Qual è stato il vostro? 348 075 80 60. Cercherò

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Black, Amy Winehouse su Radio Subasio. Estate post maturità, c'è Silvia di Latina che ci scrive al 348 075 80 60, dice: dopo la maturità sono partita con 3 amiche per la Grecia, avevamo pochi soldi, zaini enormi e l'idea di essere finalmente adulte. Dormivamo in stanze piccolissime, mangiavamo quasi sempre pita e passavamo la giornata tra motorini, spiagge e traghetti presi all'ultimo secondo. Non era una vacanza perfetta perché abbiamo anche litigato, abbiamo perso il traghetto, però ancora oggi, dice, quando sento parlare di estate post maturità penso a quel momento lì, la sensazione di avere davanti tutta la vita e nessuno che ti chiedesse più: hai studiato? È quella sensazione lì, l'avete avuta anche voi? 348 075 80 60, l'estate post maturità.

0: bella cosa, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Abbiamo parlato dell'estate post maturità, no? Perché ci sono dei ricordi meravigliosi legati a quello che è il periodo, il momento della liberazione, in cui ci si sente finalmente liberi dagli studi, dagli esami, e ci si sente anche liberi di combinare qualche piccola follia.
1: Sono Michele della provincia di Frosinone.
0: Ciao,
1: io
0: Michele.
1: Ho fatto gli esami di maturità con in tasca il foglio alla chiamata del servizio di leva. Ho avuto giusto il tempo di vedere i quadri e il risultato finale, un 36, un 35, due figure come lo chiamavamo a suo tempo, e sono partito per il servizio di leva alla Saram di Taranto, corso 222 dell'Aeronautica Militare. Saluto tutti, un grosso abbraccio.
0: Altro che viaggio post maturità, ma che te lo dico.
2: Io dopo la maturità praticamente sono partita lo stesso giorno con l'orale. Io e un'altra amica mia siamo partiti per le vacanze e siamo tornati il giorno che apprendevano i quadri.
0: Sì.
2: Quindi siamo scesi dal treno e siamo andati subito a scuola a vedere i quadri. È stata la settimana più bella della mia vita, guarda, sinceramente. E devo dire che è indimenticabile. Non posso dire cosa abbiamo fatto perché non si può dire.
0: Addio.
2: Sono a Roma.
0: Ma no, ma Sonia, adesso ci lasci con questa suspense. Che cosa avete combinato? We were

0: Su Radio Sommaggio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Estero Letto. I Pasdaran rivendicano i raid sulle basi americane in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi statunitensi in Iran. Quasi fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Tuttavia, rassicura il commissario Dombrovski, l'economia europea è resiliente di fronte a questo shock dell'offerta di petrolio e gas. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende: impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Matteo Salvini dichiara di non avere posizioni ferme sulla reintroduzione del voto di preferenza nelle elezioni. Interviene anche sul caos treni. L'ultimo episodio stamane in Calabria: tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti e vice premier parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Le indagini sull'attentato a Segefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale. Al vaglio degli inquirenti 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive sequestrati a Walter Lavitola, l'imprenditore ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158.000 euro Character Technologies, società statunitense che gestisce Character AI, servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali. L'autorità ha accertato diverse violazioni. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova 20 miglia, lunghe code per ripristino incidente tra Albisola e il bivio con la 26 dei trafori, e su quest'ultima c'è un altro incidente con code tra Vercelli Est e allaccio con l'autostrada 4 Torino-Trieste. Un altro incidente con code sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto verso il capoluogo emiliano. Anche sull'Autosole si registrano code a causa di un incidente tra Fiorenzuola e il bivio per la 15 Parma La Spezia. Sulla stessa autostrada un altro incidente con code tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

18 e 9 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, buona estate a voi e grazie per averci scelto anche in questa estate 2026. La musica che vi accompagna è firmata da Dire Straits, Your Lady Street.

Ligabue su Radio Subasio. Non so se anche voi quando piove dimenticate sempre di portare l'ombrello. Vabbè che adesso ci insegnano gli esperti che dovremmo in realtà portarlo e aprirlo, soprattutto anche quando c'è il sole. Però certo, insomma, è una rottura di scatole, comunque devi tenerlo con una mano, insomma, impegnata. E beh, insomma, presto questa cosa potrebbe essere risolta, questo problema potrebbe essere risolto. Come saranno gli ombrelli del futuro? Questo ci domandiamo questo giovedì 9 luglio 2026. Questa è la domanda che ci rimbalza nella testa e tra poco vi daremo anche una risposta. Su Radio Subasio, quando sono le 18:18, c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Vasco Rossi nella serata di Radio Subasio. C'è questo ingegnere canadese che ha presentato un prototipo di ombrello volante, cioè in pratica non lo tieni in mano perché ti segue dall'alto come un piccolo drone, ecco, resta sopra la testa e dovrebbe proteggerti dalla pioggia mentre cammini, e quindi hai tutte le due mani libere. L'idea è futuristica, anche un po' comica se ci pensate, perché siamo passati dall'ombrello che si rompe al primo colpo di vento all'ombrello che ti vola dietro come una guardia del corpo meteorologica, che un po' è anche inquietante sta cosa. Cioè, certo, la tecnologia è sicuramente interessante perché sensori, telecamere, intelligenza artificiale, movimento automatico, però viene spontaneo pensare anche a quella che è la vita reale, no? Di tutti i giorni, e a noi alle prese con quella roba lì, cioè marciapiedi stretti e poi il vento e poi la gente intorno, i pali, i balconi, i motorini, i piccioni, perché sulla carta sembra tutto meraviglioso, poi basta una raffica invece di proteggerti dalla pioggia come non fosse nulla, ti ritrovi ad inseguire un drone nel traffico, no? Perché io è così che mi immagino, ve lo dico, cioè, che sono lì che lo inseguo senza acchiapparlo.

Vi siete mai soffermati a guardare una finestra dall'esterno, una finestra di un'abitazione che non sia la vostra, naturalmente, cercando di immaginare cosa stessero facendo dietro quella finestra? Beh, un fotografo lo ha fatto e ne ha creato un'opera d'arte. Ve lo racconto tra poco.

Love su Radio Subasio. Dicevamo prima delle finestre che sono affascinanti, no? Perché c'è un fotografo che ha proprio documentato per anni più di 1000 finestre illuminate di New York, fotografando dei frammenti di appartamenti, così come si vedono dagli spazi pubblici, quindi senza persone, senza volti, cioè non è che si metteva lì a spiare dall'interno, ma solo stanze, luci, tende, oggetti, piccoli pezzi di vita praticamente. E poi che cosa ha fatto? Ha trasformato quelle immagini in grandi mosaici, creando un ritratto della città fatto questa volta non di monumenti o grattacieli come siamo abituati a vedere quando si parla di New York, ma di interni anonimi. Ed è un'idea molto bella secondo me, perché le finestre raccontano tantissimo, anche quando sembrano non dire niente, no? C'è una lampada accesa che si intravede, una libreria, una pianta, una cucina, un colore alle pareti, anche un'ombra, semplicemente l'ombra di qualcuno, insomma dettagli minimi però sufficienti a farci immaginare una storia, no? In fondo le città sono così, migliaia di vite vicinissime che non si incontrano quasi mai, lo è insomma nelle piccole città, immaginiamoci una grande metropoli come New York. Su Radio Subasio c'è Tiziano Ferro.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Lucio Dalla su Radio Subasio, ciao, ci porta l'informazione, pronti per le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Ester Oletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Il Cremlino minaccia, reagiremo, e l'ambasciatore convocato alla Farnesina offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di ostacolare seriamente la riapertura dello stretto di Hormuz e avvertono: qualsiasi tentativo di Washington di determinare le rotte marittime provocherà una risposta schiacciante. Droni e missili su Kuwait, Bahrain e Qatar. Trump: l'intesa è finita, Israele è pronta ad attaccare per la terza volta e con più forza, minaccia il ministro della difesa Katz. A Mashhad l'inumazione di Ali Khamenei, presenti funzionari politici da 45 paesi. Torturò e uccise la moglie in casa a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre del 2024. Oggi la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50 anni, riconosciute le aggravanti per futili motivi e crudeltà. Incendio doloso e reato ipotizzato dalla Procura di Milano, che ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti sul maxi rogo al deposito della Bartolini in zona Bovisa. Le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston. Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico, le autorità temono disordini, vandalismi e infiltrazioni di gruppi dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche domani l'alta pressione occuperà stabilmente il nostro paese, quindi una mattinata piena di sole praticamente dappertutto. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale, sempre in prevalenza soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in ulteriore lieve aumento in gran parte d'Italia. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Prima di andare via, Neffa su Radio Subasio il 9 luglio 2006. Che data memorabile. L'Italia vinceva il mondiale in Germania ed è una di quelle notti che per chi l'ha vissuta non è solo sport, ma diventa veramente memoria collettiva, no? Ci sono immagini che tutti ricordiamo, la coppa alzata da Cannavaro, l'ultimo rigore di Grosso e poi l'urlo, le piazze piene di gente, le macchine che suonavano, le bandiere ovunque, la gente che usciva di casa anche se il giorno dopo doveva lavorare, insomma era una festa grande per tutti. E poi ci sono ricordi personali, no? Che forse sono ancora più forti, cioè ricordiamo esattamente dove eravamo, con chi eravamo, chi abbiamo abbracciato, quale strada abbiamo fatto, quanto abbiamo urlato. E la cosa bella di certi eventi è proprio questa, cioè che diventano una specie di fotografia nazionale, no? Non ricordiamo solo il risultato, ma ricordiamo noi stessi dentro quella notte. E forse è per questo che il 2006 resta così vivo, perché per una sera siamo stati tutti nello stesso posto, anche se eravamo in città diverse, davanti ad uno schermo, in una piazza, su un balcone, in macchina, ma con la stessa frase in testa: siamo campioni del mondo. Che bello poterlo dire, frase che ci domandiamo: rideremo mai nella vita? Bah.

0: Vi becco con piacere a quest'ora della sera in questi giorni, vi becco vacanzieri, ma anche non vacanzieri, diciamo, di lungo periodo, ma per esempio come Martina e Giada, che hanno avuto la possibilità, me lo raccontano al 348 075 80 60, di trascorrere una giornata insieme al mare. In questo momento sono ancora in spiaggia e quindi anche lì rito dell'aperitivo di fronte al mare, ci sta tutto. Grazie ragazze per avermelo raccontato, ogni sera è un rosicamento meraviglioso, no? Però sono lì con voi con piacere, dai, uno spritzettino virtualmente lo ordino anche io con voi. Grazie a tutti voi e buon estate ovunque voi siate, con Radio Subasio, subito Olly Balurda, Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

Strong Enough Chair su Radio Subasio. Sempre più persone, leggo, arrivano dall'estero per studiare italiano a Torino. Non sono nelle città più ovvie, quelle che uno associa subito alla lingua e all'arte italiana, ma anche in una città che negli ultimi anni sta diventando una destinazione sempre più scelta per soggiorni linguistici. Questo intanto ci ricorda che la nostra lingua per molti stranieri è ancora un desiderio, quindi non si tratta poi solamente della grammatica, dei verbi, è cultura, no? È musica, cinema, cucina, arte, modo di vivere. Per noi l'italiano è un po' la lingua delle bollette, delle multe, dei messaggi vocali troppo lunghi, dei gruppi di famiglia. Per chi arriva da fuori invece è qualcos'altro, può essere una porta d'ingresso, mettiamola in questo modo, in un mondo che continua ad avere fascino. E fa sorridere pensare che qualcuno scelga di venire qui, pagare un corso, restare anche settimane, magari litigare con il congiuntivo, perché quello lo metto in conto, per imparare una lingua che noi ogni giorno invece massacriamo letteralmente. Quindi meno male che c'è qualcuno che ancora viene qui, la impara e speriamo la rispetti anche. C'è Irama.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

La vita è NEC su Radio Subasio, mentre si va verso l'informazione e verso il 3 per te, perché anche stasera dopo l'informazione suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, all'appuntamento che vi dà la possibilità di ascoltarle tutte e tre in sequenza, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Quindi scopriremo chi toccherà il piacere tra pochissimo. Questa Radio Subasio, subito anche Sabrina Carpenter.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGcom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Ester Oletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende: impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 permangono lunghe code per un incidente già risolto tra Albisola e il Bivio con la 26 dei trafori. Per traffico, coda tra Genova Aeroporto e il Bivio per la 7 Milano-Genova. Sempre per traffico si resta in coda sulla 12 Genova-Roma tra Genova Est e Recco. Code a tratti sulla 4 tra il raccordo tangenziale Est di Milano e il raccordo Viale Certosa verso Torino. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo, code a tratti tra via Fiorentini e inizio Complanare verso il grande raccordo anulare. Coda tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Traffico rallentato per un incidente tra la diramazione Capodichino ramo A e il Bivio per la 1 nord ramo C. Infine, sulla statale 163 Amalfitana viene segnalato un incidente tra Maiori e l'incrocio Cetara. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi anche stasera per il 3x3. Tra poco suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi subito. La collection c'è Bob Dylan, Blue.

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E ci siamo, ritorna il Tre per te anche stasera, all'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita. Voi ne richiedete tre, noi ve le facciamo ascoltare tutte e tre in sequenza senza alcuna interruzione. Questo è il momento giusto per prenotarvi, lo voglio ricordare a chi volesse prenotarsi in questo momento per i prossimi appuntamenti. Dovete semplicemente chiamare lo 075 80 60 oppure andate sull'app di Radio Subasio e vi prenotate cliccando dove c'è scritto Tre per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60 come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: Tre per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Franca.
2: Città:
3: Osimo. Ancona.
2: Età:
3: 55.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono insegnante di sostegno, scuola primaria.
4: Insegnare? Io? Wow! Per me sarebbe un onore trasmettere quello che so alle nuove generazioni. Voglio dire, potrei cambiare la vita di qualcuno.
2: Segno zodiacale:
3: Acquario.
2: Colore preferito:
3: Azzurro.
2: Superata la prova costume?
3: Sì, accettata, diciamo.

0: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
1: Solare.
0: Villaggio vacanza o fai da te?
1: Fai da me.
2: Fai da tu. Come ti piacciate? Ok.
0: Il tuo attore italiano preferito?
1: Attore preferito? Oh, il grande Flavio Insegna. Non ho capito. Flavio Insegna.
3: Facciamo affari voi. La spacco sta c***azione. La brucio. Sassiato, sassiato, sassiato la c***a. I pari, conta i pari. Il resto la X ci p***a.
0: In spiaggia, radio, libro o rivista?
1: Radio, subasio e libro.
0: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
1: No, non smetterò mai di lavorare. Mi piace troppo il mio mestiere.
4: Che era il signor che lavora ancora al servizio dei cittadini e sempre disponibile.
0: La tua canzone preferita?
1: Un canto d'amore di Marco Mengoni e Mango.
0: Cantala.
1: No, sono stonata, ti prego. La rovinerei.
5: Non fa complimenti, dai, non ti vergognare. Ma che ti vergogna?
1: Un canto d'amore, no, no, no, no, no, no. No, dai, la rovino. La rovina è troppo bella.
6: Si dovrebbe vergognare.
0: Tre persone che vuoi salutare.
1: Mio marito Andrea, mia sorella Sandra e la mia amica Stefania.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Mina, un'estate fa. Ten Sharp, You, Spandau Ballet, Gold.
0: Radio Subasio, tre per te.

Dan Sharp, You su Radio Subasio. Chiude il 3 per te di Franca di Osimo, provincia di Ancona. Franca ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Mina, Un'estate fa, e prima ancora di Spandau Ballet con Gold. Domani sera qualcun altro di voi avrà il piacere di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, quindi continuate a richiederle. Adesso siete ancora in tempo, chiamatelo 075 80 60. Vi ricordo che comunque avete a disposizione l'app di Radio Subasio e potete prenotarvi attraverso la sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

In tutti i vostri selfie spesso e volentieri farete dei gesti, no? Dei gesti con le mani, per esempio il segno della V di Vittoria, no? Si fanno i selfie così. Ecco, tra poco vi spiego perché non dovete farlo. Su Radio Subasio subito Mark and Cremont, Serena Brancale, The Color.

Beloved, Oasis su Radio Subasio. Ogni tanto arriva una notizia che ti fa guardare il telefono con sospetto. Questa volta riguarda i selfie. Secondo alcuni esperti di sicurezza

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Raff, sei la più bella del mondo in questa serata che volge quasi al termine per quanto mi riguarda. Abbiamo ancora pochi minuti per ascoltare un po' di musica insieme e grazie a voi che avete scelto la compagnia di Radio Subasio anche nel corso di questo pomeriggio, di questa serata. Subito anche Sal Da Vinci, poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

E non può che essere questo il futuro, solo un'ipotesi, perché non abbiamo certezza di nulla, a volte neanche del passato, devo dire la verità. Bentrovati da Roberta Reversi, anche per questo giovedì sera stiamo insieme da adesso 21:09, questo per dimostrarvi che siamo comunque assolutamente in diretta qui su Radio Subasio, da adesso, dicevo, fino a mezzanotte. L'appuntamento classico della serata è quello con Per un'ora d'amore, per cui io aspetto le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre scelte musicali. Aspetto, ce ne sono alcune che sono già arrivate con le prenotazioni, altre arriveranno nel corso della serata. Intanto vi dico subito che abbiamo ovviamente l'argomento di cui parlare prima di Per un'ora d'amore, che si riallaccia in qualche modo sempre al sentimento, all'amore, perché si parla comunque di situazioni, di relazioni sentimentali, di tutto quello che gira intorno ad una coppia, ad un amore, ad una passione, insomma queste cose qui belle che poi sono fondamentalmente un preludio all'appuntamento con Per un'ora d'amore. Vi voglio belli, svegli, partecipi anche per questo, eh? E adesso, adesso, visto che vi voglio belli, svegli, partecipi, se avete un attimo un po' così di confusione, vi sveglio subito con Baby K, Tuca Macarena.

Radio Subasio.

Emma, questa è la sua Amami su Subasio 21:16. Noi questa sera di che cosa parliamo, di che cosa disquisiamo insieme? Del rimanere insieme per abitudine e pigrizia. Che brutta cosa, eh? In una recente intervista a Claudia Gerini, parlando di relazioni, ha sottolineato che a volte è capitato di aver visto delle coppie che scelgono di rimanere insieme per pigrizia, anche se ormai non si provano più le stesse emozioni, non ci sono progetti condivisi. A volte in questi casi, secondo l'attrice, bisognerebbe anche trovare il coraggio, no? Di lasciarsi, o quantomeno di chiedersi quanto vale davvero la pena lottare per tenere in piedi una relazione in cui le emozioni sono praticamente anestetizzate. Ma secondo voi quali sono i segnali che permettono di capire se ci si trova in una relazione che va avanti solo per abitudine? Sappiate che gli psicologi ci dicono che spesso restiamo in una relazione per pigrizia o abitudine per evitare emozioni difficili da gestire, come la tristezza, il senso di fallimento e la solitudine che arrivano dopo un rapporto che si chiude. Voi avete mai la sensazione di vivere in un rapporto automatico, diciamo così? Vi è mai capitato a un certo punto della vostra vita di rendervi conto di andare avanti per inerzia? E che cosa avete fatto? Quale decisione avete preso? 348 075 80 60 il numero di Radio Subasio che aspetta i vostri messaggi e i vostri vocali per darci la vostra opinione.

E adesso la pubblicità è una delle canzoni che amo di più di Claudio Baglioni, devo dire la verità. Dunque, siamo arrivati al momento in cui esigo una risposta a quello che io vi ho chiesto. Siccome stasera stiamo parlando del rimanere insieme per abitudine e pigrizia, io quello che vi chiedo è se avete mai la sensazione di vivere un rapporto in automatico, o vi è mai capitato a un certo punto della vostra vita di rendervi conto di andare avanti per inerzia, e che cosa avete fatto. Romeo di Foggia al 348 075 8060 di Radio Subasio risponde: è difficile prendere certe decisioni, darsi una scossa, poi ti cambia radicalmente la vita, e per far questo ci vuole tantissimo coraggio. Ecco perché spesso si preferisce far finta di niente. E insomma, sì, abbiamo capito, Romeo, si va avanti così per inerzia fino a che però non succede qualcosa del tipo, magari si incontra qualcuno, ci si innamora, e allora a quel punto si può anche prendere il coraggio e chiarire la situazione che stiamo vivendo, giusto? Bossa nostra, arriva anche Gaia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

per inerzia. E che cosa avete fatto? 348 075 8060, al numero di Radio Subasio risponde Sara di Roma e ci scrive: ho 47 anni, la mia vita è stata un'altalena e lo è ancora, tra storie importanti e convivenze, amori fallimentari, ma mai, e dico mai, mi sono fermata, ho sposato, ho fatto figli lì dove sapevo che era un grandissimo affetto e non più un amore. Ci si lascia per tanti motivi, ma uno dei più difficili è quando si ha la consapevolezza che è finito l'amore e che ti aspetta un salto nel vuoto e che tornerai in un frullatore di sentimenti, persone e quotidianità ormai sconosciuta. Ma comunque vada, che il primo pensiero del mattino sia felice e non di rassegnazione. Grazie Sara, prendiamo a prestito queste tue bellissime parole per cercare di viverle assolutamente così. Su Subasio arriva Annalisa, questa è la sua Euforia.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Walker senza una donna, interpretata insieme a Paul Young. Beh, insomma, l'argomento è quello: senza una donna, senza un uomo, insomma, senza la persona che ti è stata al fianco per un sacco di tempo, ma con la quale non condividi più la stessa passione, gli stessi progetti, non hai più la stessa visione del futuro, e quindi insomma si è spezzato qualcosa, per cui è bene mettere in chiaro tutti e non rimanere insieme per abitudine e pigrizia. O forse sì, voi come la pensate in proposito? Pensateci. 348 075 8060. Intanto Gabriele.

0: www.radioticino.it.
1: Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi. Nella collection delle 22 troviamo un successo del 1976 di Kit Carradine. Questa è I'm Easy.

easy.

Anche il volo qui su Subasio insieme a noi. Allora, stasera stiamo ancora parlando da rimanere insieme per abitudine e pigrizia. Spesso succede e allora bisognerebbe darsi una scossettina, no? Dico io, per rendersi conto che non è quello il modo giusto di vivere un amore, secondo il mio parere. Voi avete mai la sensazione di vivere un rapporto in automatico? Vi è mai capitato a un certo punto della vostra vita di rendervi conto di andare avanti così per inerzia? Che cosa avete fatto? 348 075 8060 Annalisa di Palermo ci scrive: ne ho vissuta una anche io di storia così, ero come bloccata in uno stato da cui non riuscivo ad uscire per una mancanza totale di energia. Ma poi, insomma, visto che parli al passato, cara Annalisa, evidentemente questa energia, questo scatto felino, diciamo così, ti è arrivato e sei riuscita a risolvere la tua situazione. Sbaglio? Io credo che sia andata così e me lo auguro anche per il tuo bene. 348 075 8060 di Radio Subasio, questo è il nostro numero, lo utilizzerete fra pochissimo per essere protagonisti di Per un'ora d'amore. Intanto c'è lei, Noemi, con Per tutta la vita.

Che meraviglia questa canzone, questo duetto. Fiorella Mannoia e Ivano Fossati. Oh, che sarà, che sarà. E su Subasio, fra pochissimo, visto che siamo arrivati già alle 22:23, c'è Per un'ora d'amore. Quindi fate attenzione, perché poi passerà anche la vostra dedica, la vostra bellissima scelta musicale, quella che avete fatto attraverso il 348-075-8060 di Radio Subasio, o che avete prenotato attraverso la nostra app. E poi ci sarà anche il momento dedicato alla storia d'amore, potete inviarla anche adesso se volete al nostro indirizzo redazione@radiosubasio.it. tutto questo per essere protagonisti ancora una volta di Per un'ora d'amore, anche per questo giovedì sera.

E ci siamo, 22:33, eccoci finalmente in Per un'ora d'amore. Perché dico finalmente? Perché c'è chi sta scalpitando per sapere quando andrà in onda la canzone scelta con il cuore, dedicata al suo grande amore. Bentrovati ancora da Roberta Reversi, vi ricordo i contatti per essere protagonisti di Per un'ora d'amore anche questa sera, come sempre 348-075-8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali, per le prenotazioni per questa sera o per una delle prossime serate c'è l'app di Radio Subasio, per la vostra storia d'amore l'indirizzo è redazione@radiosubasio.it, ma potete anche inviarla come vocale o come messaggio al 348 075 80 60. Un'altra cosa volevo precisare: se non avete in mente la canzone giusta da dedicare al vostro amore, vi diamo una mano, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e lì potrete scegliere sicuramente la canzone che fa per voi. Intanto la prima dedica di questa sera ci arriva da Giorgia di Palombara, Sabina, per il suo Mats, In questa vita e nella prossima, amore mio. Lei gli dedica anche una bella canzone di Francesco Renga, Il mio giorno più bello nel mondo.

Dolore e forza c'è Biagio Antonacci per un'ora d'amore e c'è anche la dedica di Paola Di Sezze per suo marito Christian. A te, amore mio, che rendi tutto possibile. La mia vita è semplicemente bellissima perché ci sei. Grazie di esistere. E per lui Paola ha scelto la canzone di Ultimo, Piccola Stella.

My Playground su Subasio in Per un'ora d'amore. Arriva la prossima dedica al 348 075 8060 ed è quella di Alessandro di Rieti che scrive: vorrei dedicare Arriverà dei Modà alla mia Noemi. Questa canzone dice: arriverà la forza e la pazienza per difenderti da tutto. Noemi, tu sei la mia forza e il motivo per cui voglio essere migliore ogni giorno.

dolcissima questa piccola anima, è una delle canzoni più belle di Ermal Meta ed Elisa. Michael Jackson, Saida Garrett.

Ti giuro, ma Michael Jackson e Syda Garrett con questa meravigliosa I Just Can't Stop Loving You. E su Subasio alle 23 un minuto abbiamo spazio anche a una delle vostre storie. Questo è un frammento molto importante della relazione, della storia fra Emanuela di Trento e il suo Paolo, e lei ce la racconta così. Loro erano compagni all'università, si sono conosciuti lì. Il sole tramontava tra le vetrate della biblioteca. Io stavo raccogliendo i miei appunti con movimenti lenti, cercando di nascondere il nervosismo, e di fronte a me c'era Paolo che fissava una pila di libri mai aperti. Ci eravamo incontrati lì per caso dopo mesi di silenzi e strade separate. La biblioteca chiude, sussurrai alzandomi, ma il suo sguardo sperava in un motivo per restare. Finché scattò in piedi e mi afferrò delicatamente il polso bloccandomi. Emanuela, aspetta, disse a bassa voce. Io ci ho provato, ho passato mesi a riempirmi la testa di scuse per convincermi che fosse finita. Io mi voltai con gli occhi lucidi e lui accorciò la distanza e mi prese il viso tra le mani, sincero come mai prima. Io non riesco proprio a smettere di amarti. La mia borsa, mi ricordo, che scivolò a terra lasciando cadere tutti i fogli. Senza dire una parola, mi protesi in avanti, cancellando i mesi di lontananza nel calore del suo abbraccio. Eravamo lì, nella biblioteca, soli, io e lui, ormai consapevoli del nostro amore. Lucio Dalla, Soli io e te.

siamo pronti per nuove sensazioni, quelle che ci regalate voi con le vostre dediche, le vostre note d'amore, soprattutto con le vostre scelte musicali. 348 075 8060 oppure potete raggiungerci attraverso l'app di Radio Subasio. Ben trovati ancora da Roberta Reversi. A proposito di sensazioni, nella prossima dedica Silvano di Firenze scrive alla sua Gianna: certe sensazioni, amore mio, io le ho provate solo con te, sapessi quanto mi manchi. E solo con te è il titolo della canzone di Eros Ramazzotti che lui le dedica.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte, siamo già alle 23:23 ed è arrivata anche la dedica di Anna di Genova per la sua Mariella. Vorrei tanto riuscire ad aiutarti tenendoti tra le mie braccia se tu non fossi così lontana, amore mio. Giorgia per lei, come saprei.

0: subasio.it.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre canzoni più belle, quelle conservate nel cuore, perché è il cuore che sceglie in Per un'ora d'amore, è quello che compone la scaletta, la playlist dalle 22:30 a mezzanotte. Sono i vostri cuori che si esprimono ogni sera qui su Subasio e in questi 90 minuti dedicati solo ed esclusivamente ai vostri sentimenti, alle vostre emozioni. La prossima dedica arriva al 348-075-8060 da Maurizio di Latina per Tiziana. Te lo dico così quanto sei importante, amore mio, con una canzone. Mitico amore, Antonello Venditti.

Lige ci hanno condotto alle 23:54. Noi arriveremo alla mezzanotte con Annie Lennox e la sua mitica Why. E intanto io vi saluto con un pensiero di Charles Bukowski. Sappi che sceglierei te mille volte, che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte o tutta la vita. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Un'aranciata fresca per te, lo scodinzolo dei cani è per te, i colori delle foglie, la forma strana delle nuvole è per te, il succo delle mele è per te.

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
1: Italiane.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Radio Subasio.